0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
0: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
0: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui. Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
1: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso questa mattina intorno alle 5:40. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il bilancio, lo ricordiamo, è di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'ottavo reggimento Lancieri di Montebello e 1 agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian. La celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, fa sapere il museo, il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi, oggi ben 3 italiani impegnati negli ottavi. Apre tra pochi minuti Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, numero 22 del ranking. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Club in Sicilia.
1: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Sinclair con Kisa, I can't wait. 11.4 minuti, buon lunedì a tutti voi. Primo di giugno, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi fino alle 13. Allora, c'è questa notizia di questo sindaco del primo cittadino di San Giorgio sul Legnano nel Milanese che ha già scatenato qualche polemica. Allora, intanto vi dico che cosa ha detto. Lui ha praticamente intanto chiesto una donazione volontaria ai cittadini in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata, attenzione, a sostenere le famiglie che invece hanno dei figli. Questa è la proposta di Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio sul Legnano, che ha lanciato questa idea attraverso questo editoriale che è stato pubblicato in pratica su questo periodico comunale. Allora, la frase che ha fatto un po' così arrabbiare, diciamo, le persone, soprattutto che hanno animali, è stata questa qua. Ha detto: ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera. Lui dice che vede continuamente coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia, forse perché è meno impegnativo, forse per timore del futuro, ma ha aggiunto: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. E fin qua nulla da dire, giustamente lo farà sicuramente il figlio o la figlia di qualcun altro che dovrà pagarla indistintamente, sia ai propri cari che l'hanno messo al mondo, sia chiunque altro. Ha poi fatto diversi ragionamenti, insomma, sulla pressione fiscale che ricade soprattutto, diciamo, sulle famiglie che hanno figli, dai rifiuti ai costi dei servizi scolastici, in particolare la mensa. Per cui la sua proposta è stata questa: donate 20 euro all'anno, che è una cifra, diciamo, dai, cioè, voglio dire, si può fare, no? Ha lanciato una provocazione e pensate che in questo paese di cui lui è sindaco sono registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali, perché lui dice: se ognuno li versasse sarebbe un bello aiuto per i 280 alunni delle scuole primarie. Allora, qualcuno ha detto no, pessima idea, qualcun altro ha detto sì, anche perché sarebbe, ovviamente non è un obbligo, no? Diciamo, un gesto volontario sarebbe sicuramente un aiuto. Voi che cosa ne pensate, diciamo, di questa proposta, che rimane un'idea di questo sindaco che è stato criticato, vabbè, ma tanti sindaci ci sono abituati. Poi ne riparliamo tra poco dopo Fergie.

0: cappella.
1: Quando Fergi, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo raccontando qui a The Journalist questa uscita del sindaco che ha suscitato, come al solito, diciamo, ha spaccato un po' l'opinione pubblica. Il sindaco di San Giorgio sul Legnano in provincia di Milano, si chiama Claudio Ruggeri, e dice: io vedo sempre di più coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia perché, dice, hanno paura magari del futuro, è meno impegnativa, adesso, senza entrare, diciamo, nelle dinamiche personali, perché insomma sono scelte che dipendono da tanti fattori. Dice però: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. Parla della pressione fiscale che è molto pesante, diciamo, sulle famiglie, ma io aggiungerei non solo sulle famiglie, insomma, che hanno figli, per cui lui dice la sua proposta è: donate 20 euro all'anno. È un invito, naturalmente non esiste nessun obbligo, anche perché, diciamo, la sua comunità, il suo comune a San Giorgio sul Legnano, sono stati registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali. Quindi la sua proposta è: donate 20 euro all'anno, quelli che hanno i cani dovrebbero donare 20 euro all'anno alle famiglie che hanno figli. Non tutti naturalmente sono d'accordo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: A prescindere che è una scelta in entrambi i casi, sia quella di avere un animale domestico, sia quella di avere dei figli. Anzi, magari c'è chi desidererebbe avere dei figli e non li può avere. E quindi trovo veramente questa cosa una cazzata pazzesca, perché comunque se uno desidera avere più figli sa benissimo che la vita a oggi costa tantissimo. Quindi al sindaco, scusa il francesismo, ma posso dire solo una cosa: ma va che guerra. Ciao.
1: Vabbè, no, adesso senza arrivare così, perché povero, c'è da dire che il sindaco ha detto in maniera molto educata, ha espresso il suo pensiero, cioè ha detto: domani dovete dare 20 euro alle famiglie. Ecco, no, ha fatto una proposta, ha lanciato un'idea che, tra l'altro, insomma, qualche nostro ascoltatore condivide. Sentiamo.
3: Ciao Fabiana, ma secondo me l'idea è anche buona come concetto alla base, però colpisce un po' discriminatamente solo una categoria. Allora, prima di quelli che hanno gli animali, la farei pagare alle coppie single che non hanno figli, perché anche loro, la loro pensione del futuro verrà pagata da qualche altro figlio di qualcun altro. Quindi è un po' difficile andare a beccare la categoria giusta, perché quelli degli animali sono semplicemente una tra le tante possibili che potrebbero dare un contributo.
1: Infatti, ma insomma, sicuramente, diciamo che è una proposta, no, sindaco, un po' originale. Immagino che sapesse, insomma, che poi avrebbe sicuramente diviso un po' l'opinione pubblica. Tra poco sentiamo ancora che cosa ne pensate voi. Intanto ci sono Fabri Fibra e Joan Tile.

0: Alex Warren, Fever Dream, la musica di Radio Number One. Allora, siamo rimasti a questa idea di questo sindaco che si chiama Claudio Ruggeri di San Giorgio sul Legnano in provincia di Milano, che ha lanciato questa idea che ha diviso e spaccato l'opinione pubblica. Cioè lui propone tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli. I Labrador, dice, non vi pagheranno la pensione, i bambini degli altri sì. Peraltro propone lui donazione volontaria in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata a sostenere quelle che invece hanno figli. Ovviamente, che ve lo dico a fare, non è un'idea che è piaciuta moltissimo a chi ha animali, ma secondo me anche a chi ha animali, come ci dice giustamente una nostra ascoltatrice, e figli, perché insomma ci sono tantissime famiglie che hanno animali e figli.
1: C'è anche chi non può avere figli e che decide di avere un animale al posto di un figlio, no? Perché dovrebbe pagare il figlio degli altri per un problema che ha lui. Non l'ho capito. Quel sindaco lì, nient'altro da fare, non può pensare a qualcos'altro nel comune.
0: No, in realtà diciamo che è solo un'idea, adesso per chiudere l'argomento, e anche perché nel suo comune ci sono, come dicevamo prima, tantissimi cani, animali domestici, e quindi ha pensato che potesse essere, diciamo, un'idea per sostenere le famiglie che hanno figli, perché la pressione fiscale ricade molto di più sulle famiglie che hanno bambini. Allora, noi vi abbiamo riportato l'idea, adesso vediamo se avrà successo questa proposta del sindaco, nel caso vi aggiorniamo. Intanto rimanete lì, perché tra poco vi darò tutte le info invece sul tempo delle prossime ore, soprattutto di domani, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic,
1: photogenic, shoot. Radio number one, meteo.
2: Alle 11:24 minuti, questo lunedì primo di giugno, diamo un'occhiata al tempo che farà e che coinvolgerà naturalmente tantissime persone che ritorneranno a questo ponte del 2 di giugno. L'estate meteorologica parte in controtendenza rispetto al mese di maggio e propone scenari instabili e più freschi per l'Italia. Il meteo di domani: al nord instabile e perturbato fin dal mattino, al nord-ovest con occasione per rovesci temporali anche intensi accompagnati da grandinate. Tra pomeriggio e sera peggiora anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia, in centro variabilità con qualche isolato temporale pomeridiano nelle zone interne, a fine giornata o nella notte temporali in arrivo anche sull'alta Toscana. Temperature in netto calo al nord, in contenuto calo al centro, stabili al sud. Quindi insomma le temperature diminuiranno di un bel po', di circa 9-10 gradi. Per tutte le altre informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito di Trebi Meteo. Allora, qui a The Journalist, Radio Number One, tra poco cerchiamo di capire chi ha capito qualcosa, noi compresi, sui pedaggi autostradali che da oggi in pratica dovrebbero scattare, no? I rimborsi, ricorderete, sicuramente ne avevamo parlato, per code e cantieri, quindi chi si trova in fila per qualche coda o cantiere può chiedere il rimborso. Ma insomma, ancora non c'è nessuna istruzione per gli automobilisti, quindi bisogna cercare di capire poi come fare nel caso dovesse capitarvi questa situazione. Ne parliamo tra poco dopo Sunburn.

L'ultimo singolo di Somber si intitola Potential, alle 11:30 minuti. Buon lunedì 1° giugno a tutti voi, sia che siate in giro per il ponte o che siate a casa a lavorare. Insomma, ragazzi, non è che sono tutti proprio in giro per il ponte, eh? C'è anche gente che lavora. Allora, Fabiana è con voi fino alle 13. Attenzione, perché chi è partito per il ponte del 2 giugno, noi avevamo già parlato qui a The Journalist un bel po' di tempo prima, ha la possibilità di richiedere il rimborso per le lunghe code o quando ci sono cantieri. Quindi scatta da oggi, proprio lunedì 1° giugno, il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi di traffico o ritardi causati dai cantieri. C'è però un problema, perché il Codacons, all'entrata in vigore, diciamo, di questo nuovo sistema, ha lanciato un avvertimento e ha fatto notare che sui siti delle principali concessionarie autostradali non sarebbero ancora disponibili informazioni sulle modalità per chiedere gli indennizi. Quindi manca la piattaforma unica, quindi, per dire, voi siete lì in coda e sareste titolati, diciamo, a chiedere il rimborso. Se poi andate a guardare, però, non c'è spiegato come si deve fare. Intanto, molto velocemente, per quanto riguarda diciamo la circolazione, quando scatta il rimborso? Il meccanismo è progressivo. Quindi gli automobilisti avranno diritto ad un rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 50 e 119 minuti. La percentuale salirà al 75% per attese comprese tra i 120 e i 179 minuti e raggiungerà il 100% del pedaggio pagato quando la paralisi della circolazione supererà le 3 ore. Mi viene in mente il nostro amico di prima, che insomma ci raccontava della sorella che ci ha impiegato 8 ore per raggiungere una destinazione, e quindi in quel caso credo che ci sia assolutamente la possibilità di chiedere un rimborso. Cosa diversa se vi battete in qualche cantiere, e quindi insomma è un capitolo a parte, anche qua scattano i rimborsi. Vi dico tutto tra poco, intanto c'è Kylie Minogue.

0: Bianca.
1: Bianca, la voce di Noemi. Allora, stiamo parlando praticamente di questa data, cioè oggi, qui a Radio Number One, a The Journalist, lunedì 1° di giugno, giornata importante perché scatta il rimborso automatico del pedaggio per i ritardi a causa dei cantieri e del blocco del traffico sulle autostrade. Allora, dovrebbe essere già attiva però questa app di autostrade che vi può sicuramente, diciamo, guidare per i rimborsi, perché in realtà nei giorni scorsi erano uscite notizie non chiarissime anche riguardo, diciamo, i cantieri. Dipende, insomma, bisogna leggere attentamente che tipo di cantieri, quanti minuti di ritardo hanno causato, ma non erano previsti per esempio code per traffico relativi ad incidenti o eventi meteorologici. In realtà in queste ultime ore mi sembra di capire che ci siano stati per esempio dei cambiamenti. Chi rimane bloccato in autostrada non beneficia di un servizio, dice Zaccheo, e subisce un disagio. Così nel caso di cantieri abbiamo stabilito che il rimborso è sempre dovuto indipendentemente dall'entità del ritardo. Per i percorsi al di sotto dei 30 km, cioè quelli effettuati da chi prende l'autostrada per motivi di pendolarismo, se c'è un problema legato al blocco del traffico per incidente o maltempo, per i disservizi che non dipendono dal concessionario, quindi in questo caso da autostrada per l'Italia, autostrade per l'Italia, quindi incidenti, evento atmosferico, incendio, abbiamo previsto comunque rimborsi pari al 50% del pedaggio se il ritardo è compreso fra i 60 e i 119 minuti, del 75% nel caso il blocco sia compreso tra i 120 e i 179 minuti, infine dalle 3 ore in poi se c'è rimborso integrale del pedaggio, quindi del 100%. A parlare naturalmente all'autorità, Zaccheo, autorità regolatoria dei trasporti. Allora, andate a vedervi questa app, anche perché ci saranno tantissime code, speriamo non troppo lunghe per voi che ritornate, ma sicuramente, insomma, sul sito di Autostrade per l'Italia, comunque scaricando l'app, troverete tutte le informazioni che vi possono essere utili. E speriamo naturalmente che però il viaggio di ritorno sia tranquillo. Insomma, bisogna mettere in conto che ci saranno diverse code. C'è la musica di Sam Fender.

0: Sam Fender, rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone, poi vi portiamo a Milano dove praticamente è stato terminato il restauro del Toro in galleria, ma sui social scoppia la polemica. Vi dico tutto tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Let's go! Da Megaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Megaworld.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Thank you.

Aguilera, Beautiful, protagonista del nostro spazio come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie. Allora, qui a Milano è stato completato il restauro del famoso toro, quello dove tutti sopra fanno un giro perché gli zebedei del toro porterebbero fortuna, e praticamente è stato terminato il restauro di questo mosaico che è uno tra i più amati dai cittadini non solo di Milano ma anche dai turisti. L'assessore comunale alle opere pubbliche Marco Granelli ha pubblicato sui social una foto ringraziando anche l'artista che ha portato a compimento questo restauro. Però che cosa è successo? Sui social si sono tutti un po' arrabbiati perché hanno detto ma il toro non è come quello di prima, cioè gli manca la roba principale, cioè gli zebedei. Adesso noi dove giriamo quando ci mettiamo di sopra per farci portare fortuna? In realtà, dopo le prime polemiche, il comune ha fatto sapere che in realtà gli attributi ci sono e sono stati restaurati con tessere realizzate con marmo rosa, solamente che il mosaico al momento è ancora coperto per stabilizzare il lavoro del restauro. Quindi a breve si mostreranno gli attributi del toro di nuovo non solo ai milanesi ma a tutto il mondo, e quindi potremo ritornare di sopra a fare i giretti così per farci portare fortuna. Meno male, dai, c'è Olivia Rodrigo.

0: Job Dad, questo è il titolo del nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Rimanete con noi, tra poco qui alla The Number One, in arrivo tutte le ultime notizie.
1: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso questa mattina intorno alle 5:40. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il bilancio, lo ricordiamo, di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'ottavo reggimento Lancieri di Montebello e 1 agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian. La celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, fa sapere il museo, il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi, oggi ben 3 italiani impegnati negli ottavi. Apre tra pochi minuti Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, numero 22 del ranking. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Mamma! Torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Olivia Dean, sicuramente tra i personaggi nuovi della musica internazionale più belli. Allora, sono le 12:09, siete con Radio Number One in questo lunedì 1° di giugno, Fabiana con voi fino alle 13 qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, tempo di dichiarazione dei redditi e noi come ogni anno andiamo a sfrugugliare, andiamo a vedere se ci sono delle variazioni, soprattutto nelle categorie, anche perché ogni anno viene pubblicata, diciamo, questa classifica molto interessante che ci porta a questo ritratto delle categorie più affidabili, più amiche del fisco e quelle che non sono molto amiche del fisco. Allora, tra le prime, le amiche del fisco, intanto bisogna fare una premessa che insomma c'è stata, diciamo, come dire, un'affidabilità fiscale delle partite IVA in aumento rispetto al passato negli ultimi mesi. Partendo da questo, da questa precisazione, da questo presupposto, dobbiamo dire che le categorie amiche del fisco sono medici, commercialisti, consulenti del lavoro. Adesso già io vi vedo che voi siete che dice Allora, ingegneri, professioni sanitarie. Tra le seconde, quelle che invece si fanno sfuggire facilmente, fatture, scontrini, allora chi troviamo? Ci sono ristoratori, ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducenti e concessionarie. E appunto, diciamo, mettendo avanti il dato assolutamente positivo dell'affidabilità fiscale in aumento, ci sono sicuramente, diciamo, anche delle categorie che non si comportano molto molto bene, no? Quindi l'affidabilità è in crescita, ma non per tutti, perché ci sono delle categorie che vanno bene gli psicologi, i geometri, gli architetti, gli studi legali, ma la quota di contribuenti affidabile è in calo tra i venditori ambulanti, agenti di commercio, concessionari auto e soprattutto, bisogna dire la verità, il calo è ancora più significativo per le farmacie. Ma come? Ma come per le farmacie? Praticamente il mio negozio di riferimento insomma, però di questo calo ne avevamo già parlato, è il calo più significativo di tutta questa classifica. Ci torniamo tra poco. Western Disco, allora.

Red Sun, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, tempo, dicevamo, di dichiarazione dei redditi. Ci sono delle categorie che hanno visto aumentare la loro affidabilità fiscale dichiarativa, mentre ci sono delle categorie che hanno registrato un calo dell'affidabilità dichiarativa. Allora, per essere precisi, sono esattamente ambulanti, concessionari di auto e agenti di commercio, ma la flessione più marcata spetterebbe alle farmacie con un meno 20,3%. Questo, diciamo, viene spiegato dagli esperti, non significa per forza il segnale di irregolarità. Secondo l'analisi, riflette spesso la contrazione dei fatturati post pandemia, che ha spostato i parametri economici su cui si calcolano gli ISA. Vabbè, insomma, diciamo che comunque sono delle categorie che in questo momento sono sicuramente tenute d'occhio, non solo comunque queste categorie, perché nella scarsa affidabilità fiscale ci sono anche altre categorie tipo tabaccai, bar e pasticcerie, negozi di arredamento e macellai. Va bene, cioè va bene nel senso, naturalmente non va bene, però voglio dire, questo è quello che sappiamo. Anche perché il periodo è quello lì, no? Giusto? Di andare a vedere quanto avete dichiarato, se i contribuenti in Italia insomma si stanno comportando sicuramente bene. Vabbè, quello lo sapremo, perché questo riguarda naturalmente le dichiarazioni dei redditi 2025. Credo ad occhio, di così a memoria, di ricordare che così non ci sono grosse sorprese rispetto a qualche classifica che probabilmente vi avevamo già dato lo scorso anno. Quindi magari c'è qualche categoria che ha peggiorato, che è salita in pole position, ma insomma mi sembra di capire che più o meno le professioni fossero quelle. Ci sono i Coma Cose.

0: vita.
1: Però ogni volta che ascolto questa canzone poi mi viene in mente, no, tutta l'intervista che abbiamo fatto, come cose, l'arredamento, tu hai scelto quello, tu hai scelto quell'altro. Secondo me non torneranno più a trovarci. No, vabbè, insieme no, di sicuro, dico, ma neanche separati. Ma no, dai, dai. Allora, come cose, rimanete con noi, perché questo caldo infernale, che a quanto pare, insomma, diminuirà nei prossimi giorni, anzi già da domani, con le temperature che scenderanno di almeno 10 gradi, ci ha riportati, almeno devo dire a me tantissimo, ma immagino anche voi, a cercare frutta dissetante, quindi anguria e melone. Allora, c'è qualcuno che ci dice come riuscire a riconoscere se sono maturi al punto giusto. Se voi naturalmente avete già degli scamotage, dei trucchi, mandateci i vocali e ci fate sapere quali usate per riconoscere l'anguria, ma soprattutto il melone, perché il melone bisogna essere particolarmente dotati anche di naso, ma a quanto pare non solo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. 12:25 minuti, buon lunedì, primo di giugno a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana insieme a voi fino alle 13. Tempo, mi verrebbe da dire d'estate, ma in realtà siamo ancora in primavera, però insomma nei giorni scorsi ci sono state queste temperature talmente roventi, tipo luglio, che molti siamo andati, no, dai fruttivendoli a comprare frutta dissetante, soprattutto meloni ed angurie, ma come sceglierli giusti? Ce lo dicono gli esperti, io di solito mi affido diciamo alla così ad annusare, all'olfatto, ma non basta solo quello, ci sono dei trucchi molto semplici e veloci per riuscire a fare il colpaccio quindi uscire da fruttivendolo soddisfatti. E vabbè, oh ragazzi, uno si accontenta anche di questi colpacci, voglio dire, no? Vi dico tutto tra poco, subito dopo il nuovo singolo di Madame con Marrakesh.

Volevo capire, nuovo singolo di Madame con Marrakesh qui a Radio Number One. Allora, tantissimi di noi quando vanno al supermercato, dal fruttivendolo, no? Cioè veniamo così, così immortalati dalle telecamere nei supermercati mentre facciamo cose strane, cioè avviciniamo il melone al naso, diamo qui, bussiamo l'anguria e la gente ci guarda e dice ma cosa fa questa? Ma in realtà sono tutti trucchetti, quindi se lo fate già fate bene, per riuscire a portare a casa un'anguria come si deve e idem vale per il melone. Allora ci sono dei trucchetti semplici che adesso vi riporto e che insomma sono utilissimi per non sbagliare. La macchia di terreno, allora partiamo dall'anguria, dovete guardare la parte inferiore dell'anguria, deve essere presente una macchia che varia dal giallo crema all'arancione, se è bianca o addirittura non c'è vuol dire che il frutto è stato raccolto troppo presto. Il suono, dovete bussare delicatamente senza sfasciarvi una mano sulla buccia con le nocche o il palmo della mano, perché un frutto maturo dà questo suono sordo e profondo. Io devo dire che l'anguria non l'ho mai bussata, vi dico la verità, però insomma sono andata sempre un po' così a caso. Se il suono è vuoto probabilmente è acerba. E poi cosa importante, il picciolo. Un picciolo secco o arricciato indica che la maturazione è terminata naturalmente sulla pianta. L'aspetto della buccia, cercate angurie opache, una buccia troppo lucida è spesso indice di un frutto acerbo. Ah, vedi. E poi le striature devono essere ben definite e regolari, e anche la prova del peso. A parte che io le angurie enormi, cioè intere di solito non le prendo mai, no? Le prendo quelle tagliate a spicchi. A parità di dimensioni dovete sempre scegliere l'anguria che risulta più pesante al sollevamento. Ah, quindi l'anguria leggera non va. Quindi picciolo, peso, aspetto della buccia che deve essere opaco, la macchia di sotto e il suono che deve essere sordo. Questo naturalmente vale per l'anguria, poi per il menone c'è tutto un altro iter. Ve ne parlo tra poco. C'è l'Anis Morissette.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprendere.

Però poi sì, dai. Tiziano Ferro, sono un grande alle 12:37 minuti in diretta qui a Radio Number One. Anche lui mangerà i meloni all'anguria, sì, secondo me sì. Allora, gli esperti ci hanno detto come sceglierli per non sbagliare sia dal fruttivendolo o al supermercato. E allora, il melone, attenzione, perché deve essere pesante, profumato, cedere leggermente alla pressione e avere un picciolo secco. Quindi dovete prendere in mano più meloni di dimensioni simili, cioè, capito, tipo giocoliere al supermercato, voi prendete in mano più meloni, dovete scegliere quello che vi sembra più pesante, perché vuol dire che è ricco di succo. Dovete poi avvicinare il naso alla buccia, premere leggermente, se emana un aroma dolce intenso va bene, se non odora di nulla o è acerbo, mentre se puzza di alcol o fermentato o è troppo maturo. Poi, allora, bisogna esercitare una leggera pressione con il pollice nella parte opposta del picciolo. Se cede, morbido e maturo, se è duro come una pietra è acerbo. E la buccia come deve essere incavata. No, anzi, se la buccia rimane incavata è passato. Però ragazzi, qua bisogna andare veramente a fare un sacco di cose. Adesso non le fate ovviamente tutte, ne bastano pochi di passaggi, perché sennò uno entra al supermercato, cioè sta tre quarti d'ora solo a scegliere il picciolo, il profumo, cioè, no? L'anguria e il melone. Però poi, insomma, una volta che l'avete imparato, queste cose vi vengono così naturali, e quindi va bene, anche perché poi quando li compri che sono maturi, così un po' duri, non ti danno soddisfazione. Allora, noi siamo pronti per ascoltarci un po' di musica, cioè Sheeran.

0: Here con Ed Sheeran. Allora, tra l'altro pochi minuti fa è uscita questa notizia dell'allunamento del tour di Claudio Baglioni, Grand Tour, ha spiegato molto molto dispiaciuto che ha una polmonite interstiziale, quindi è costretto a rinunciare al tour che tornerà nel 2027, quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Claudio Baglioni, questa maledetta polmonite interstiziale che va assolutamente curata, insomma, ha annunciato, diciamo, questo rinvio del tour a tutti i fan che lo stavano aspettando. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: I Mr. Mister, Broken Wings 1985, una canzone che ha fatto veramente il giro del mondo per questi, diciamo, componenti della band che, insomma, leggendo un po' la loro biografia, non sono nati come comunemente nascono tantissime band nei garage, ma insomma erano già dei musicisti affermati, preparatissimi, che si sono messi insieme per creare questo gruppo. Allora, mancano pochi minuti alle 13, prima di salutarvi un aggiornamento, perché sapete che insomma dopo il ritiro di Sinner, sul quale è calato un silenzio doveroso, diciamo la verità, in attesa che si riprenda, l'hanno immortalato mentre va in Vespa a Monte Carlo, ha fatto degli esami e sta aspettando insomma di capire, perché c'era molta incertezza se potrà giocare a Wimbledon o meno. Immagino che aspetti anche il parere dei medici, che sono assolutamente importanti. Beh, sappiamo solo che insomma ad un certo punto ha detto sono morto, ha forse chiesto un po' troppo al suo fisico, al suo corpo. Dicevo però, oggi giornata assolutamente importante, perché a Roland Garros a Parigi scendono in campo i tre italiani, anzi uno è già in campo, Flavio Cobolli, che è in vantaggio di 2-7 su Zachary Spaida. Poi oggi nel pomeriggio scenderanno in campo Berrettini con Serundolo e Tiafoe con Matteo Arnaldi, e quindi insomma avranno sicuramente tutto il tifo di chi ama il tennis, e naturalmente adesso non lo so se qualcuno riuscirà ad arrivare in finale, ma insomma il fatto che resistano ancora tre italiani in questo torneo sicuramente ci fa molto molto felici. Allora ci sono Serena Brancale, Levante ed Elia.
1: Sento una

0: Eccola qua, una delle canzoni dell'estate, di quest'estate 2026, con Serena Brancale, Levante e Delia. Vabbè, insomma, bellissima questa canzone che ci tiene belli svegli. Anche se addirittura c'è stato qualcuno che l'ha criticata, perché insomma, secondo gli analisti, cioè adesso ci sono anche gli analisti dei testi delle canzoni, il sud non è più così. Ma chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha detto? Andatevi a fare un giro. Allora, mancano pochi minuti alle 13, sono già pronti gli amici di One Match, che tra poco saranno con voi. Intanto io vi auguro un buon pomeriggio, un ciao da Fabiana, e poi naturalmente noi ci risentiamo domani mattina come sempre con The Journalist a partire dalle ore 10. A domani.
1: The Journalist, gli spacchi

cerchi. È qui. Radio Number One.

0: primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi, ma prima ascolto con voi, amici e amiche del pomeriggio Number One, le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare il sud di Beirut. L'Iran, dal canto suo, chiede la tregua in Libano per poi dare il via all'accordo con gli Stati Uniti. Il presidente americano Trump cerca di rassicurare ai critici, dico di rilassarsi. Alla fine andrà tutto bene come sempre. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. È stato ritrovato il corpo del 12enne di origini senegalesi disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Svelati al mondo intero i piani neppure troppo segreti del presidente russo Vladimir Putin, che ci raccontano di un uomo ossessionato dal mito dell'immortalità, tanto da decidere di investire sulla ricerca della longevità 26 miliardi di dollari. A coordinare il lavoro sarà chiamata sua figlia. Il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare

0: Lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Tennis, ottavi di finale al torneo Roland Garros di Parigi. In campo adesso c'è Flavio Cobolli, che è in vantaggio 2-7-1 sullo statunitense Svaida, e anche nel quarto set sta conducendo per 3-0. Verso le 15.30 toccherà Matteo Berrettini con l'argentino Cerundolo. Non prima delle 17.30 sarà la volta di Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Signori, tocca a noi, c'è la sigla da cantare.

0: 10 con un altro appuntamento firmato One Match. E adesso 3 ore in leggerezza con la musica e l'animazione naturalmente di Radio Number One con Stefano Federici in voce, più tardi l'arrivo della nostra peggiore amica la Sfinge, ma adesso c'è l'appello al 393 444 0444, se ci siete nonostante questa giornata di festa dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Ed è un po' di...

0: ce l'hanno cantata, l'abbiamo sentita molto volentieri qui su Radio Number One. Mi sono immaginato tutte le persone che nelle scorse ore hanno preparato il trolley per partire magari con in sottofondo la canzone che amano. C'è chi è partito ad esempio con le canzoni di Ultimo, chi come Amanda da Genova adora Alfa e ha ascoltato proprio il suo artista preferito scendendo lungo lo stivale direzione Puglia. Ciao Amanda, un abbraccio a te e a tutti gli amici pugliesi e liguri all'ascolto del PN1. C'è Serena da Torino, da Rimini abbiamo Marco 1, Marco 2 e Gè.
1: Ciao Ste, oggi direttamente ti ascoltiamo da Rimini e ti faccio fare un saluto direttamente da un romagnolo.
2: Un enorme saluto dalla Romagna e da Rimini Dog.
1: Ciao Ste, un bacio.
0: Un abbraccione a Mr. Rimini Dog, a Mr. Marco, un bacione a Marco e Jessica, alla piccola Penny, grazie naturalmente per quello che ci state raccontando in diretta, 2:09 in questo istante. La situazione secondo voi potrebbe o potrebbe?
3: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dice oh, con tutti i piccioni. Volevo dare un consiglio agli ascoltatori, se per caso, specie quelli che tornano dalle vacanze, provassero sul terrazzo insomma delle feci di piccione,
0: sì,
3: per un consiglio per rimuoverle, prendere dell'acqua, la versate un po' sulla pupù del piccione e poi così viene via, dopo un poco viene via facilmente.
0: Va bene, caro dottore, con questo argomento, ovvero le feci di piccione, diciamo, potrei anche chiuderla qui. Grazie naturalmente per quello che ci state raccontando. Giornata di festa, ci scrive Federico, qui si lavora. E allora salutiamo tutte le persone che come Federico, come sottoscritto, in questo giorno di lunedì, in questa giornata di lunedì 1 giugno, che è una giornata di ponte, perché domani poi 2 giugno sarà festa, salutiamo le persone che stanno comunque lavorando all'ascolto di Radio Number One. È dai nostri un abbraccio naturalmente anche ad Enrico da Torino, a tutti quelli che ci stanno raccontando quello che stanno facendo in questo istante. 393-444-0444. Tra pochissimo io parlerò di una coppia che con un gratta e vinci è scoppiata, perché lei è scappata con il gratta e vinci per non dividere i soldi con il fidanzato, ma poi c'è stata l'ennesima sorpresa. Ve lo racconto tra poco. Prima c'è Hit Rita Ora.

0: è intitolata Hit, questa canzone di Rita Ora, 14:13. Signore e signori, un abbraccio a quelli che stanno arrivando in ritardo all'appello.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
1: Una giornata, tutti i giorni è una giornata di festa quando inizia il PN1.
0: Grazie caro.
1: Massimo da Torrazza.
0: Grazie per la tua gentilezza, Massimo.
2: Ciao sì, ciao ragazzi. Io sto lavorando, ma guarda, va meglio così, non c'è in giro nessuno in strada, va tutto via liscio. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te e buon lavoro naturalmente anche a Gilla e a tutte le persone come Gilla stanno lavorando, ce lo stanno raccontando. Signore e signori, è successo ancora nel nostro bel paese. Vi avevo già raccontato una storia simile alcuni giorni fa, ma adesso andiamo a Carsoli per parlare di questa vincita fantasma che ha trasformato una storia d'amore in un caso surreale tra fughe, sospetti e numeri a quanto pare letti male. Un mesetto fa più o meno avevo raccontato di una coppia che aveva vinto al Gratta e Vinci e lei era scappata con il tagliando vincente, lei o forse lui. Questa volta è successo in provincia dell'Aquila e in tanti ne stanno parlando, anche perché nei paesi piccoli queste cose poi giustamente catturano più di altri l'attenzione. Tutto è iniziato alcuni giorni fa con questo ragazzo che si è presentato dalla compagna con un dono diverso dal classico mazzo di mimose, no? Oppure dal classico mazzo di rose. Era un Gratta e Vinci. E i due cosa fanno? Lo grattano insieme in un bar e tra numeri e simboli credono di aver centrato il jackpot da 500.000 euro. Quindi pensate l'entusiasmo che esplode immediatamente, anche il barista chiamato a verificare il biglietto conferma: questa è una vincita clamorosa, stappano le bottiglie. E poi, secondo il racconto del fidanzato, tra i due esisteva un accordo preciso: in caso di premio i soldi sarebbero stati divisi equamente, ma qualcosa purtroppo per lui è cambiato nel giro di poche ore, perché la donna è scappata con questo biglietto vincente. Ma cosa succede? Il controllo per la vincita ha poi ribaltato il tutto, perché il numero 13 grattato male in realtà era un altro numero, era un 43, quindi errore visivo causato da un quadratino grattato male. Però giustamente lui ha detto: e se fosse stato vincente il biglietto, lei me l'avrebbe nascosto. Quindi lei è scappata con questo tagliando non vincente ed è finito un amore per colpa del Gratta e Vinci.

0: Vi ho parlato di quello che è successo in provincia dell'Aquila, dove questa ragazza è scappata con il gratta e vinci per non dividere i soldi col fidanzato, ma poi si sono accorti che il biglietto non era vincente, c'era un errore, era il numero 13, invece lì segnava il 43, quindi c'è stato un qui qua quale, è sparita con questo biglietto. Lui ha chiesto alla guardia di finanza un controllo e il controllo ha parlato chiaro, nel senso che il biglietto purtroppo non era vincente per questo errore visivo causato da un quadratino grattato male. Cosa fareste voi in caso di vittoria al gratta e vinci? Quindi parliamo di vincite importanti, dividereste con la persona chiamata il malloppo oppure scappereste?
1: Io adesso vado a comprare un gratta e vinci.
0: Appunto, cosa fareste in caso di vittoria? Cioè dividereste oppure scappereste come ha fatto questa ragazza? 393 444 0444. Cioè Katy Perry.

Katy Perry, 14:22, stiamo per teletrasportarci nel Mar Rosso in Egitto. Volevo salutare Marco dalla provincia di Brescia che ci scrive: io sono dell'idea che l'occasione fa sempre l'uomo ladro, visto che qualche istante fa ho detto ma voi in caso di vittoria il gratta e vinci, parliamo quindi di vincite piuttosto importanti, no? Come era il caso di questa ragazza che è scappata con il tagliando da 500.000 euro, lei pensava fosse vincente e invece non era così per un errore di numeri. E dividereste con la persona che amate il malloppo oppure scappereste? E in tanti sono dell'idea di Marco dalla provincia di Brescia che l'occasione fa sempre l'uomo ladro. E allora con un

0: essere, diventare nei prossimi minuti il super campione del PN1. Chi ambisce anche ad entrare nella top 10, alla classifica dei primi 10, potete giocare, affrontare la Sfinge che è pronta per il collegamento. 393-444-0444, in bocca al lupo, ascoltate bene e rispondete.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, riecco la vostra peggior amica la Sfinge dall'Egitto, pronta per l'enigma di oggi. Aprite bene le vostre orecchie perché parliamo di viaggi, di vacanze. Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: Oggi si parla di viaggi, di vacanze, di persone che ambiscono a visitare soprattutto quel posto. Sfinge, tocca a lei, ce lo racconti ancora.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: 393-444-0444, va fatto un tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1,
4: pomeriggio Number One.
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
6: immergetevi in Number One Nights,
5: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
6: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 29 lunedì 1 giugno 2026 su Radio Number One, un nuovo appuntamento con il PN1 e con l'enigma della Sfinge. Allora torniamo immediatamente dalla Sfinge, tornata a Sharm el Sheikh, tornata alla base con questo primo enigma della settimana. Sentiamolo.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei, un luogo visitatissimo dai turisti di tutto il mondo. Pensateci e raccontatecelo come sempre con un messaggio vocale. Mettete sempre chi siete, il vostro nome, da dove giocate, da dove affrontate la Sfinge. 393 444 0444.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
1: Raccontatecelo adesso! C'è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, 2:33, buon pomeriggio, buon lunedì, è iniziato giugno, la Sfinge c'è purtroppo per noi con il primo indovinello, oh no, mi scusi dottoressa Sfinge, il primo enigma di questo mese che ci accompagnerà lentamente verso l'estate 2026, con lei si parla di viaggi, vacanze, di mete.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei, ditemelo.
0: C'è una classifica con le mete, diciamo, più ambite da parte non solo degli italiani, ma soprattutto delle persone che non vivono in Italia, e all'interno di questa top 10 c'è anche lei. Dovete raccontarlo voi, però.
2: Per me è la Cina, Luciana da Como.
0: Luciana da Como non è la Cina, non è la Cina, cioè c'è la Cina in classifica, ma la Sfinge pensava di sentirsi raccontare altro da voi. Per me la Sfinge, scrive Federico, ci sta invitando in Egitto, al Cairo, a vedere le piramidi. Non è il Cairo.
2: Ciao Stefano carissimo, è per caso il Giappone?
0: Non è il Giappone, so che io e te andremo in Giappone prima o poi per vedere e soprattutto ascoltare, no, una nuova lingua. Non ho ancora capito quando mi vuoi portare in Giappone, raccontamelo come sempre su WhatsApp.
3: Marco dalla provincia di Brescia, secondo me la soluzione è la Cina. Ciao.
0: La Cina, no, non è la Cina, non è il Giappone.
4: Stefano, la parola vacanza non so più che significato abbia.
0: Aia.
4: L'ultima vacanza di 3 giorni sarà più o meno quasi 30 anni fa, dopodiché più nessuna vacanza.
0: E come mai?
4: E quindi non sono capace di rispondere a questo enigma.
0: Allora devi lavorare meno e viaggiare di più con la fantasia, entrare in agenzia e prenotare.
5: Disperato! Per me l'Italia, perché resta sempre il paese più bello del mondo per cuccare, e io che sono il cuccatore latino italiano 100% puro sangue, ti dico l'Italia. Rodolfo, il cuccatore anche del Golfo.
0: No. Non è l'Italia, signori.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Qual è quella meta?

0: Portugal, The Man, 14:37, Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh, Egitto, il serpente che cerca di salire dalla cesta e soprattutto un nuovo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: Una meta ambitissima che almeno tutti una volta nella vita vorrebbero fotografare. Qual è? Qual è?
2: Sfinge! Lei è un comune che è in provincia di Nuoro in Sardegna, quindi anche lei è in Sardegna. Ciao Barbara da Como.
0: Ciao Barbara.
2: E c'è Laura che in viaggio. Ciao.
0: Un abbraccio a te e agli amici di Como provincia.
3: Ciao Stefano, questa è facilissima. No, c'è un bellissimo paese rurale in Slovacchia, 400 abitanti.
0: No, capito, a quattro lettere. Federico Ignazio, la terza non la diciamo, A di Ancona finale, va benissimo, grazie, ho capito, non è quella, no?
4: Allora, la Sfinge di oggi è Corea del Sud, Gianluca da Milano.
0: Non è quella, Gianluca, grazie naturalmente per esserci, per aver fatto sentire, ascoltare la tua presenza.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Silvia.
5: Sono Silvia da Cuneo. Non è che l'Islanda per caso è in controtendenza con tutti i paesi caldi?
0: Non è nemmeno l'Islanda, Lara è la Valle dei Re, non è nemmeno quella, stiamo naufragando, signori, è scattato l'allarme Mar Rosso, siamo in alto mare, signori.
6: Ciao, potrebbe essere la Grecia, no. Oscar da Senago.
0: Salutiamo gli amici della Grecia, le amiche di Karpathos, non è nemmeno la Grecia.
7: Ciao Ste.
0: Ciao.
7: Berenice in Egitto?
0: Berenice.
7: Cosa dici? Bella, ci andiamo?
0: Partiamo.
7: Buona giornata, Luciano da Brescia.
0: Non serve nemmeno il passaporto se sei cittadino italiano, quindi con la carta d'identità, se sei nato in Italia, si va a Berenice, non ci sono troppi problemi. Andiamo, partiamo, facciamo, disfiamo.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.

0: Yours, il titolo della nuova canzone di Harry Styles, ce l'ha cantata adesso su Radio Number One e stiamo giocando anche con il primo enigma della Sfinge. Allora torniamo a collegarci con l'Egitto. Linea verde, prego Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Siamo sommersi dai vostri messaggi, grazie per esserci, vi voglio tanto bene.
2: Buon pomeriggio Stefano, Marco da Val di Lana.
0: Ciao,
2: ma
0: Marco.
2: Non sarà mica la Transilvania dove c'è Dracula? Ciao a tutti.
0: Ottimo ragionamento, sì, ci sta, almeno una volta nella vita vorresti dare un'occhiata a quello che ha combinato Dracula nei castelli della Transilvania, ma non è.
3: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale.
3: Secondo me potrebbe essere la Norvegia.
0: Non è.
3: Per andare a vedere l'aurora boreale.
0: Non è la Norvegia.
4: Nuova Zelanda, Tania da Mantova.
0: Non è nemmeno
4: quella.
0: La
4: Sfinge.
0: Grazie Tania.
5: Maurizio da Bergamo, è Roma, la capitale.
0: Lo so, da Roma alle Maldive, secondo me sono quelle, ci scrive Dalila da Varese. No.
6: Secondo me è l'India, sempre da Milano, Gianluca con
0: non
6: sua figlia
0: l'India.
6: Martina.
0: Non è l'India, Gianlu, un abbraccio anche a tua figlia Martina.
7: Buongiorno, sono Mirko dal Lago di Como.
0: Ciao.
7: Secondo me l'enigma della Sfinge è la Statua della Libertà.
0: Quindi gli Stati Uniti d'America, no.
8: Ciao, non saranno mica le Maldive?
0: Non sono le Maldive, ci andrei anche domani. Se mi ci porti, io ci sono, preparo la valigia all'istante.
9: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la Sardegna?
0: No. È stata detta, la Sardegna non è quella, non siamo in Italia.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
10: Pomeriggio number one.
11: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole?
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: in molti lo cercano, altri si chiedono dove sia questo amore che tante persone vorrebbero. Black Eyed Peas, siamo tornati all'indietro nel tempo, pezzone dell'estate 2003, andava di brutto anche in discoteca, soprattutto nel preserata, vi ricordo, ero sul lago di Garda in quell'estate, c'era questa canzone che faceva praticamente da partenza, no? Alla serata, poi il ritmo naturalmente saliva. Erano i Black Eyed Peas, siamo tornati in Egitto e allora la Sfinge è pronta a ripetere per l'ennesima volta questo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Ditemelo, è la Sfinge. Ci scrive Claudio dalla provincia di Torino. Tra l'altro Claudio appena tornato dall'Egitto, sintonizzato nell'immediato su Radio Number One. Che bello, ragazzi. Grazie per la fiducia, per la fedeltà. Anche la Sfinge è commossa.
2: Ibiza, Gigi da Villa Lanè.
0: Ibiza, New York, Miami, Rio, la canzone di qualche tempo fa dei Desaparecidos, purtroppo non è quella. Andiamo all'estero.
3: Ciao Calin dalla Transilvania, per me è Barcellona.
0: Beh, lui conosce bene i castelli della Transilvania, conosce bene Dracula. Ti salutiamo, amico mio. Come ti chiami?
3: Ciao Calin dalla Transilvania.
0: Clean dalla Transilvania, non è quella, comunque non è Barcellona. Grazie naturalmente anche a chi ci ascolta dall'estero.
4: Ciao Stefano. Mimmo da Bergamo,
0: mi raccomando, ripongo fiducia estrema in te, non deludermi.
4: La Calabria, casa mia. Io ci vado spesso.
0: Grande Mimmo, un abbraccione, grazie per esserci. Non è purtroppo l'Italia, né tantomeno Sardegna, Calabria, Sicilia, splendido regioni, ma diciamo che nel mondo in molti, in tanti, almeno una volta nella vita ci vanno, e tra poco scoprirete qual è la meta, a meno che non lo scoprete da soli.
5: Buongiorno Stefano. Allora, secondo me l'enigma della Sfinge è l'isola dove io vado tutti gli anni, che di non sicuro c'è. È quella l'isola non... Gaomai.
0: pensavo fosse l'isola che non c'è, mi sono avvicinato parecchio.
6: Altra idea, potrebbe essere Cuba?
0: Non è Cuba, non è quella, è stata detta, purtroppo non è Cuba.
7: È la casa, Antonio da Mantova.
0: Beh, c'è chi non esce mai dalle quattro mura, quindi vede la casa come meta ideale per trascorrere le proprie vacanze, no?
8: Ciao, sono Bruno da Mantova, secondo me è la Polinesia.
0: No, bellissima, bellissima, anche la Polinesia è bellissima, ci vorrei andare, ma non è.
9: Parigi con la Torre Eiffel.
0: Come sei romantico. È nelle prime cinque in effetti Parigi, bravo Pitto.
10: Ciao Ste, Ivan da Verona. È per caso il villaggio di Babbo Natale?
0: Anche quello è visitatissimo, ma purtroppo la Sfinge ha detto
1: tra
0: no.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Raccontatecelo al 393-444-0444. Vorrei dedicare questa canzone a chi in questo momento è spaparanzato al sole sul lettino. Martin Garrix, Repeat It.

0: È stupenda questa. This heart is bleeding. Che sonorità. I love this feeling.
1: So real. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, canzone che tecnicamente fu prodotta nel lontano 2014, forse 2015, restò lì chiusa in uno scaffale. Io la sentii tempo fa e quando ci fu anche la One Story, parlo di 4-5 anni fa, questa canzone mi catturò totalmente, catturò la mia attenzione e continuavo a dire: ma perché non viene licenziata, perché poi non viene messa a disposizione anche degli utenti? E da un mesetto forse è uscita. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. 2:56, c'è l'enigma della Sfinge.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo,
1: raccontatecelo, qual è questa meta?
3: È il mare, Liam da Gromo.
1: Non è il mare.
4: Ciao. Per noi è Montisola. Mara ed Elisa dalla provincia di Bergamo.
1: Montisola,
4: ciao.
1: Montisola dei famosi.
5: Ciao Stefano.
1: Ciao caro.
5: Potrebbe essere la Croazia?
1: No.
5: Penso della Val Seriana.
1: Non è nemmeno la Croazia, amico mio.
6: Ci provo ancora una volta, Gianluca. Vai. Da Milano. Secondo me è la Svezia, per vedere l'aurora boreale.
1: Non è nemmeno la Svezia.
7: Ciao Stefano, io ci riprovo, sono sempre Valentino da Piacenza, ma mi viene il dubbio, sono un po' indeciso tra la Torre Eiffel oppure la Thailandia.
1: No,
7: ma sto sulla Torre Eiffel, quindi la Francia.
1: Io avrei preso un massaggio thailandese invece.
8: Ciao, sono Lorenzo da Pavia e secondo me la risposta è la casa.
1: La casa, no, è stata detta, non è la casa.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo. Su Radio Number One
9: c'è il PN1. Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, buon lunedì, benvenuti e benvenute, siete su Radio Number One, la prima ora del PN1 è scivolata via, tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge, ma visto che sono le 15 e un minuto diamo spazio alle ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto dopo la presa del castello di Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis, Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7-7-6 e cede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassime o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta

0: aprono la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio, benvenuti anche a quelli che hanno acceso la radio da poco, si sono persi la prima ora anche con l'enigma della Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
2: Ciao Stefano, per me è la Grecia.
0: Purtroppo no, tesoro.
2: Sono Daniela da Borno.
0: Non è la Grecia, non è la Grecia.
3: Ciao, secondo me la meta più ambita è casa mia, che qualcuno chiama anche Caresto. Ciao a tutti da Cisano Bergamasco.
0: Amiche di Cisano, buon pomeriggio, salutiamo voi e tutti gli ascoltatori che da Cisano Bergamasco stanno rispondendo all'enigma.
4: Potrebbe essere la muraglia cinese?
0: No.
4: Romeo da Mariano Comensi.
0: Non è quella, però è stato un bellissimo ragionamento il tuo.
5: La montagna, idraulico da Morbegno.
0: Ciao idraulico, no.
6: Marco dalla provincia di Brescia. Secondo me la soluzione è ancora più facile: la spiaggia e il mare.
0: Non
6: Ciao.
0: È quella, non è quella.
7: No, per la Sfinge, forse è Bali. Se ho vinto, mi ci porti?
0: Mi piacerebbe tantissimo poterti dire che sei tu la numero uno per partire, magari in tua compagnia per Bali. Purtroppo non è quella. Danilo, Mosca, non è nemmeno la Russia.
8: Non è quella. Le Bahamas, Marco Dovarese. Ciao ragazzi.
0: Bellissime, mi mancano le Bahamas.
9: Ciao Ste, potrebbe essere l'Olanda?
0: Non è nemmeno l'Olanda, signore.
10: Sono Simona da Cuneo, io dico che è la Lapponia.
0: Nemmeno la Lapponia.
11: È il mare, Liam da Gromo.
0: È il mare? No, è stato detto, non è quello, Liam.
2: Ciao Stefano, per me è la Grecia.
0: No, no, no, non è la Grecia. Allora, solitamente sui profili Instagram, quelli che sono fighi, insomma, si fanno la foto, magari anche in compagnia, proprio lì. Magari dall'alto verso il basso, guardando verso quella porta che poi è una delle porte più ambite. Forse fu inserita, no, questa località anche in un film dei Transformers della saga, quando poi loro dissero di essere atterrati in Egitto, in realtà erano vicini all'Egitto e questa città è visitata da tantissimi turisti. E se fai, diciamo, un sondaggio, no, su quelle che sono le mete che almeno una volta nella vita dovresti visitare, quasi tutti vorrebbero andare proprio lì. 393-444-0444.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.

0: Allora risentiamo l'enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.
0: Il serpente.
1: Ditemelo.
0: Siete terribili, non voglio il serpente. Vorrei capire se qualcuno di voi, grazie naturalmente al suggerimento che è stato dato, ha capito qual è la meta. Dai, forza. Qual è? Qual è?
2: Potrebbe essere la colazione.
0: La colazione.
2: Perché non so voi, ma noi quando siamo in vacanza la colazione è fotoniche. Ciao, Laura di Vinzano.
0: Laura!
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è la colazione.
4: Ti provo.
0: Vai.
4: L'America.
0: L'America.
4: Anche se io adesso non ci andrei.
0: In generale, in generale. Grandissima l'America, Luciano.
5: Ciao Stefano. Secondo me la soluzione all'enigma è Roma.
0: No, non è.
5: Un
0: non
5: saluto
0: è.
5: Da Mauro, il tranviere di Parma.
0: Grande,
5: ciao,
0: tranviere,
5: ciao.
0: Grande. Saluto a te e tutti i tranvieri.
6: E se fosse Londra?
0: Londra,
6: sempre
0: no.
6: Sempre Renzo dalla Val Seriana.
0: Non è quella, amico mio.
7: La so, la so. È l'isola del Sartiapone. Ciao da Paolino. Dalla provincia di Vercelli.
0: Grande Paolino.
7: Ricordate, è l'isola del Sarchiapone.
0: Ciro, per me la valigia non è nemmeno quella.
8: La barriera corallina australiana.
0: No.
8: Filippo dalla provincia di.
0: No.
9: È la California, io sogno California. Un bacio da Grazia da Vigolo.
0: Dai, dai, che ce la fate. Dai, che ho dato un indizio importante.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: 393 444 0444. C'è Carly Rae.

0: Fa di Carly Rae Jepsen, siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge in collegamento dall'Egitto con un nuovo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Ho fatto un esempio, il film, forse il secondo della saga Transformers, con una meta soprattutto stabilita per quanto riguarda l'atterraggio di un aereo, un vecchio aereo che poi trasportava alcuni Transformers diretti, secondo me, in Egitto, passati da quella città lì, che è una delle città, diciamo, più ambite nel mondo. E soprattutto ci sono tantissimi amici che sui loro profili Instagram hanno quella foto dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, con quella porticina lì, quella porta lì, qual è?
2: Sono ancora io, dopo l'indizio che hai dato mi viene da dire credo si chiami la porta dell'inferno, Valentino da Piacenza.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Attenzione, perché abbiamo probabilmente qualcuno che l'ha azzeccata. Qual è, Daniela?
3: È Petra in Giordania.
0: Signore e signori, è giusta.
3: È Petra in Giordania.
0: In questo caso, tra le mete più ambite dove almeno una volta nella vita i giovani e i meno giovani vorrebbero andare e ci vanno, c'è proprio quella, la Giordania, con Petra, naturalmente, che è vista, se almeno poi, da chiunque una volta nella vita. Io non ci sono ancora andato, vorrei comunque andarci.
4: Per noi è Petra. Ciao, Roberto e Laura Cavriana Mantova.
0: Anche Roberto e Laura da Cavriana entrano in top 10, bravi.
5: Ciao, sempre Bruno da Mantova, ci riprovo. Potrebbe essere Petra in Giordania.
0: Ce l'hai fatta, Bruno.
6: Ciao ragazzi, Claudio da Clusone, la località è Petra.
0: Anche Clusone Bergamo entra in top 10, attenzione a Mister S.
7: Ciao, sono Nicola dalla Furgone Nazionale Italiana di Ciclismo. Secondo noi la città è Petra.
0: Preparati,
7: Giordania.
0: Preparatissimi, allenatissimi. Salutiamo te e tutti gli atleti della Nazionale Italiana di Ciclismo.
8: Io direi che si parla di Giordania.
0: Bravo.
8: In particolare di Petra.
0: Bravissimo, amico mio, bravissimo. Era Petra in Giordania.
9: Secondo me la, la città di Petra in Giordania. Marco da Ivrea, ciao.
0: A volte basta un piccolo aiuto per far cambiare tutto. Sono le 15:20, la risposta corretta era la Giordania come meta ambita da grandissime persone in tutto il mondo. Almeno una volta bisognerebbe andare a visitare Petra. E adesso torna la musica del PN1 con una voce delicatissima.

disco adatto per far l'aperitivo in vostra compagnia con questa voce eccezionale. Olivia Dean ci ha cantato questa canzone meravigliosa intitolata appunto So Easy to Fall in Love. Siete su Radio Number One, abbiamo parlato di una meta che almeno una volta nella vita gran parte degli abitanti nel mondo vorrebbe visitare, almeno quelli intervistati, ovvero Petra in Giordania, e la Giordania era la risposta corretta all'enigma della Sfinge. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e andate ad ascoltare i minuti che vi siete persi. Tra pochissimo invece torneremo a giocare questo pomeriggio eccezionalmente con un cartone animato che piace a tantissime persone, quindi segnatevi il nostro numero WhatsApp 393-444-0444. Ma prima di farlo torneremo a parlare di un qualcosa che è successo nelle scorse ore a Desenzano del Garda, come protagonista un rapinatore che si è ferito da solo nella fuga.

0: Scabro!
1: Buonasera, Luchino.
0: E lei una dedica?
1: Ah, perché no? Ma ora?
0: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

base studio come Serena. Ci raccontate un po' di voi come sempre al 393-444-0444. Tra pochissimo andremo a Desenzano del Garda perché un rapinatore si è ferito nella fuga ed è stato soccorso addirittura dalla vittima. Non ci sono più i ladri di

Anna con il suo nuovo progetto intitolato Fever Dream, appena sentito qui su Radio Number One. Come anticipato 3 minuti fa, vi accompagno sul lago di Garda. Siamo in quel di Desenzano, dove un rapinatore si è ferito nella fuga ed è stato soccorso dalla vittima, che neanche ha approfittato per riprendersi la refurtiva. Non ci sono più i ladri di una volta, lo dico spesso. Questo ladro di 27 anni senza fissa dimora si era introdotto nel locale rubando denaro e cellulari, ma vistosi scoperto ha sfondato una vetrata per scappare, procurandosi però un profondo taglio al capo, una bella ferita. E il ristoratore cosa ha fatto? L'ha raggiunto, l'ha bloccato e, notando la copiosa perdita di sangue, ha scelto di tamponargli la ferita, chiamando poi i soccorsi e recuperando la refurtiva. Signore e signori, una brutta storia è diventata bella nel finale, perché la refurtiva è stata recuperata. Le Sister Sisters!

0: 15:35 sulla vostra radio preferita, Radio Number One, primo appuntamento della settimana e di un nuovo mese con il pomeriggio Number One dal lunedì al venerdì live qui su Number One dalle 14 alle 17. Vi ho accompagnato a Desenzano del Garda, dove un rapinatore si è ferito nella fuga, è stato soccorso dalla vittima che ne ha anche approfittato per riprendersi la rifurtiva. Il nostro massimo esperto, massimo in tutti i sensi.
1: Ho sentito di Desenzano. Mi sa che i ladri di oggi davvero non sono più quelli di una volta. È hanno vero. Il cervello più piccolo di quello di un piccione.
0: E adesso si gioca, visto che oggi è una giornata che ci accompagna, poi è un'altra giornata di festa, quella del 2 giugno. Ci sono tanti bambini, anche bambini di un tempo all'ascolto. Allora, eccezionalmente per oggi, abbiamo rispolverato un ricordo anni 90 legato a un cartone animato. La sigla di un cartoon da indovinare al 393-444-0444 per cercare di beccare la medaglia d'oro, il titolo di supercampione virtuale del pomeriggio Number One, oppure di entrare semplicemente in top 10. Ascoltate bene questa sigla e raccontateci adesso con un vocale qual è il titolo corretto di questo cartoon.
2: Attenzione!
0: Ci ha fatto sognare, anche perché lui aveva parecchie donne, era un bel ragazzo. Vogliamo sapere qual è il titolo di questo cartoon?

sentivano questa sigla appartenente a questo cartone animato da 10, 15, forse 20 anni, l'avete risentita alle 15.37 in diretta nel primo giorno di giugno in questo Tutti contro Tutte in versione speciale cartoon. 393 444 0444, tra pochissimo scopriremo chi sarà il super campione, ma scopriremo anche chi riuscirà a entrare nella top 10, la classifica dei primi 10. Ma prima si torna in America, a Los Angeles, con Potential, la nuova di Somber.

0: Nato a New York, che vive ormai da alcuni mesi nella città degli angeli, Los Angeles, e lui è Somber e questa è la sua nuova canzone intitolata Potential. Stavamo giocando con il secondo tutti contro tutte con la sigla di un cartone animato. Se siete arrivati adesso su Number One, il cartoon in questione è questo.
1: Attenzione!
0: I primi vostri SMS sono fantastici. Nessuno ha sbagliato a raccontarci qual è il titolo corretto di questo cartone animato riconoscibilissimo sin dall'inizio. E allora, signore e signori, attenzione, perché in parecchi hanno inviato nell'immediatezza il messaggio vocale. Tutti questi SMS, almeno i primi, hanno come orario di ricezione le 15:36. Lui o lei è il primo o la prima? Mi dicono lui?
2: È quasi magia, Johnny. Alessandro da Clusone.
0: Signore e signori, a Clusone la medaglia d'oro. Il primo, il più veloce, è Alessandro. Seconde.
3: Johnny. Ciao, l'ufficio più bello del mondo.
0: Johnny, sì, però il titolo corretto è quasi magia, Johnny.
4: È quasi magia, Johnny. Bravi. Giovanni da Castelgofredo.
0: Giovanni, secondo.
5: Buongiorno, è quasi magia, Johnny.
0: Bravissimo.
5: Matteo da Soncino,
0: terzo.
6: Per me è quasi magia, Johnny. Ines da Lumezzane.
0: Anche Ines da Lumezzane entra in top 10, quarta.
7: È quasi magia, Johnny.
0: Bravo.
7: Chantale Michele da Cardano al Campo.
0: Bravi.
8: È quasi magia, Johnny. Simone da Roncoferraro, Mantova.
0: Anche
8: ciao.
0: La provincia di Mantova, grazie a Simone, entra in top 10.
9: È quasi magia, Johnny.
0: Bravo, bravissimo.
10: È quasi magia, Johnny, dalla Valtellina.
0: E salutiamo anche gli amici della provincia di Sondrio.
11: Johnny, è quasi magia. Luca da Bergamo. Ciao ragazzi.
0: È quasi
11: ciao,
0: magia,
11: Stefano.
0: Johnny. Ciao Chiaro, ciao.
12: È quasi magia, Johnny. Silvia da Varese.
0: Anche Varese c'è.
13: Il titolo è quasi magia, Johnny. Patrizia e Cristina da Sarnico.
0: Grazie ragazzi, un abbraccio a voi, agli amici e alle amiche di Sarnico.
14: Johnny è quasi magia.
0: Bravo.
15: Ciao, sono Dario da Lodi, questo è quasi magia, Johnny.
0: Bravo.
16: È quasi magia, Johnny. Monica da Milano, baci.
0: Anche Monica da Milano c'è, questa era la top 10 e molto altro. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
17: Su Radio Number One c'è TN1.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
20: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
20: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole?
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
20: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
20: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
21: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Victor and Malix. Siamo nel 1986 con Spirit in the Sky, questo è il titolo della grande canzone delle 15:45. Siamo tornati in live di questo primo giugno 2026. Adesso andiamo a Torre Maggiore, dove un torneo di calcetto è finito.

di periferia con colpi di pistola, fughe, minacce, e il litigio è poi continuato nei pressi dell'abitazione di uno dei partecipanti. Quindi non è finita lì al campo, no? Hanno continuato anche all'esterno, quindi è continuato questo litigio nei pressi, diciamo, dell'abitazione di uno dei partecipanti, dove ci sarebbe stata una colluttazione e l'esplosione di altri 5 colpi di pistola. E nella vicenda è rimasto coinvolto anche il papà di uno dei giovani, intervenuto in difesa del figlio, che a quanto pare sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, insomma. Vabbè, non vorrei mai partecipare a questi tipi di event, perché insomma, se succede questo, sto a casa mia che è meglio.

53, dopo amore vorrei salutare Charlie che è in viaggio verso Lisbona di rientro dal viaggio di nozze con Antonella. Hanno fatto il tour del Portogallo, Lisbona, Porto, Coimbra, Tomar, Evora e infine Sagres nell'Algarve. Salutiamo naturalmente Charlie e salutiamo la sua dolce metà Antonella. Benvenuti nel PN1, accompagniamo naturalmente tutti quelli con e senza valigia fino alle 5 di questo primo giorno di giugno 2026. E a proposito di persone che sono naturalmente a casa di riposo, alcuni sono tornati al loro paese d'origine. A proposito, al mio paese, la nuova di Serena Brancale, Levante Delia. Mi sento

0: Tra pochissimo qui su Radio Number One, nel primo PN1 di questo nuovo mese che ci condurrà verso l'estate 2026, tornerà la Sfinge in modalità 100% summer in compagnia di Abdullah per la parola nascosta nel sarcofago.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: una donna al volante con accompagnatore. Sono le 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump nelle ultime ore ha scritto sui social che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo che sarà molto buono per gli Stati Uniti e per chi è con noi, ha detto il presidente americano, che però ha chiesto alcune modifiche, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Nel frattempo Netanyahu, premier israeliano, ha ordinato nuovi attacchi terroristici a Beirut, capitale del Libano. Considera l'offensiva una svolta nei combattimenti contro Hezbollah. Oggi si tiene una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, deceduta alla fine di dicembre in ospedale a Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Convocato in mattinata in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, da sempre molto vicino a Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, le due vittime. All'uscita il sindaco ha detto: «Mi fido del lavoro degli inquirenti, ci vorrà tempo perché la situazione è complessa». Domani si celebrano gli 80 anni della Repubblica. Nacque da un corale esercizio di democrazia, i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. È il messaggio che il presidente Mattarella ha inviato per l'occasione ai prefetti d'Italia. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state fatte allo Spallanzani di Roma. L'uomo era rientrato sabato in Italia e dopo la comparsa di alcuni sintomi è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, fa sapere il Ministero. Attesi forti temporali sull'Italia in questi giorni, soprattutto nelle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Forte l'instabilità dei primi giorni di giugno, previsto al nord un abbassamento delle temperature. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, le temperature restano pienamente estive. Tennis al Roland Garros, uno strepitoso Flavio Cobolli batte l'americano Svaida 3-7-1 e per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale dello Slam parigino, turno al quale sperano di accedere anche Berrettini e Arnaldi, gli altri azzurri impegnati oggi rispettivamente contro Cerundolo e Tiafoe. Basket, alle 20 ci sarà gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Venezia che dopo il colpaccio in gara 1 ha come obiettivo il bis. La gara 3 invece tra Olimpia Milano e Brescia sarà mercoledì alle 20. Qui la serie è sull'1-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: questa cosa qui delle donne al volante. Una donna al volante è certa, cioè Lilli, e sono io. L'altro è l'accompagnatore per questa settimana, perché Agnese giustamente si è presa una settimanina di vacanza. E allora chi è lui, questo uomo misterioso che ci ha accompagnato?
1: Sono tornato.
0: È tornato. Ma, se, ma sentilo, Alvise, ciao Alvi.
1: Ciao bellezza, come stai? Come va? Come va? Io sono contentissimo di essere tornato qui da voi dopo due settimane. Prima l'ho fatta una settimana con Agnese, adesso esatto. Facciamo questa settimana insieme.
0: Esatto, quindi Lilli e Alvise. E beh, yes. Sempre una A, l'iniziale è sempre A. Devo solo abituarmi da Agnese ad Alvise. E va bene, noi abbiamo insomma in questo viaggio tanti argomenti con cui accompagnarvi, ma abbiamo anche la musica, vero Alvi?
1: Abbiamo la nostra musica, abbiamo la musica, e allora direi di iniziare senza ulteriori indugi con il primo singolo di oggi, che è quello dei The Colors, Rolling Stones. Benvenuti.

0: Per aprire l'appuntamento con una donna al volante e un accompagnatore, cioè Lily Alvise, eccoci. Eccoci qui, naturalmente. Parliamo di Marilyn Monroe oggi, dobbiamo assolutamente farlo, oltre a fare gli auguri di buon compleanno a Claudio, al nostro Claudio Chiari. E amici, naturalmente, sarebbe stato il compleanno anche di Marilyn Monroe. Oggi, 1 giugno, avrebbe compiuto 100 anni. Era nata infatti nel 1926. Tra l'altro, lei è diventata un'icona e devo dire che il mito è stato alimentato anche dalla tragica e prematura scomparsa avvenuta soltanto a 36 anni il 4 agosto del 1962. Tra l'altro c'è ancora molta nebbia intorno a quello che è successo, non si capisce bene se è stato un suicidio, se è stato un omicidio, vabbè, non è di questo che noi vogliamo parlare in questo pomeriggio, ma parliamo invece di quello che Marilyn Monroe si inventò per combattere il caldo, perché anche lei giustamente aveva caldo. E quindi cosa si era inventata? Durante la registrazione del film, quando la moglie va in vacanza, uno dei suoi film più famosi, lei confessò al vicino di casa di conservare la biancheria intima nel freezer, nella ghiacciaia, per mantenersi più fresca. E quindi, insomma, qualcuno ha anche studiato questo fenomeno e qualcuno si è chiesto: ma funziona? Ovviamente no, ovviamente no, perché dopo 5 minuti, 10 minuti che ce l'hai, hai le mutande a contatto con la pelle, hai ancora caldo esattamente come prima.
1: Però ti posso dire, con queste temperature che stiamo vivendo adesso, forse anche quei 5 minuti io me li voglio anche godere di frescura.
0: Beh, sai che non hai tutti i torti, effettivamente. Vabbè.
1: No, poi tra l'altro, a proposito di Marilyn Monroe, è successa una cosa molto carina proprio in occasione di questi festeggiamenti, di questo compleanno, perché ogni anno si tiene una gara di sosia di Marilyn Monroe. Era stato stabilito un record in Australia di numero di sosia di Marilyn Monroe, che erano 1037, e quest'anno sono aumentate di 250 unità, quindi ci sono 1250 persone, ovviamente numero più, numero meno, che hanno deciso di imitare Marilyn Monroe nella loro vita e di farlo diventare a tutti gli effetti un lavoro, perché poi i sosia riescono anche a vivere di questo, venendo chiamati nei locali, in alcune esibizioni, in alcuni festival. E quindi questa gara di sosia di Marilyn Monroe è entrata nuovamente nel Guinness dei primati con un nuovo record di partecipanti. Bella questa cosa.
0: Bella, bellissima. Io tra l'altro so che anche a Sanremo c'è una giornata proprio durante il festival di Sanremo di sosia.
1: Sì, è vero,
0: ce
1: è vero.
0: Ce ne sono tantissime, avevo conosciuto Casanova, penso.
1: Pensa.
0: C'è Bruno Mars.

0: Samurai J con la sua ossessione su Radio Number One, la donna al volante con l'accompagnatore anche oggi a tenervi compagnia, anzi da oggi a tenervi compagnia per tutta la settimana fino a venerdì. Sai Lili cosa stavo pensando?
1: Cosa?
0: Che effettivamente, dato che abbiamo parlato di sosia, di Marilyn Monroe, sia io che poi ho saputo anche per via traversa, anche tu, abbiamo i nostri sosia, anche noi, cioè a me dicono che somiglia a Enrico Papi per esempio.
1: È vero, confermo.
0: Ma non è vero!
1: Sì, è vero, tu assomigli veramente tantissimo ad Enrico Papi, cioè uno potrebbe anche scambiarti veramente, se ti incontra per Milano potrebbe dire guarda c'è Enrico Papi.
0: Beh, però se non dico Moseca questa cosa non funziona. No. Ci vuole la parolina, no, magica, altrimenti.
1: Io quando ero più giovane mi dicevano che, ed ero molto più bionda, mi dicevano che assomigliavo moltissimo a Lorella Cuccarini, e in effetti un po' c'era quella somiglianza.
0: Ma come poi, passi di danza come siamo messi?
1: Abbastanza bene, dai. Tutto sommato me la cavo, mi piaceva ballare, andavo anche ai corsi di ballo eccetera eccetera, quindi insomma dai.
0: Allora poi me la fai una coreografia, io ti dico, te la lancio, ti dico Moseca e tu mi inizi a fare una coreografia,
1: certo,
0: con le piroette fuori,
1: no,
0: onda.
1: Come no, adesso mi spacco se faccio una roba così. Ma voi ce l'avete un sosia da qualche parte? Tra l'altro dicono che ne abbiamo 7 in giro per il mondo e quindi di solito sono anche vicini a noi.
0: Esatto. No, ma guarda, noi uno l'abbiamo trovato a vicenda, quindi sì, ci mancano gli altri 6.
1: Esatto, ma prima o poi li troveremo, insomma. Ascoltiamoci Dua Lipa.

0: ritmo di Dua Lipa e della sua Illusion.
1: Rimanete con noi perché tra poco c'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello che ho la spalla di Gran Canaria, non della Canaria, abbiamo il fuso no? E siamo quelli di indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: E allora vediamo cosa succede sulla tangenziale est di Milano. Ci sono 3 chilometri di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Lambrate e Cam in direzione della 1. Anche sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord a 5, Torino Aosta. Ci sono poi segnalati rallentamenti anche sulla tangenziale sud di Torino con code tra Corso alla Mano e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 1, la Firenze-Roma, ci sono rallentamenti per un temporale tra Val di Chiana e Fabbro. Sulla 7, la Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. C'è un veicolo in panne tra Binasco e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Sulla 22, la Brennero-Modena, ci sono code tra Vipiteno e il Brennero, il confine di Stato, in direzione del Brennero. Andiamo anche con la 10, la Genova Ventimiglia, code a tratti per 4 chilometri per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, code anche tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, e chiudiamo con la 5, la Torino Aosta Montebianco, con code a tratti tra Verres e Pont Saint-Martin in direzione di Torino.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio!
2: Buon viaggio con le donne al volante, con una donna al volante, con Lili e con l'accompagnatore. Che bella accompagnatore che ho avuto
1: eccoci.
2: Settimana.
1: Ma sai che non vedevo l'ora di tornare in tua compagnia, perché non ci stavamo tanto, non eravamo molto uniti noi nell'ultimo periodo a livello di dirette.
2: No, non ci siamo proprio visti, cioè.
1: Esatto, quindi sono proprio contento di essere di nuovo qua con te.
2: Oh, molto bene. Tra l'altro noi appunto in viaggio ce ne andiamo un po' in giro, ci facciamo anche gli affari degli altri spesso e volentieri. Allora andiamo a Monza, al parco di Monza, bellissimo. Il parco di Monza, tra l'altro, visto che c'è un weekend prolungato, domani è anche festa, magari qualcuno decide di andarci al parco di Monza a far due giretti, insomma, a vedere un po' cosa succede. È un parco meraviglioso, ettari di verde, però c'è gente un po' strana che si comporta in modo strano, quindi
1: esatto. E ci sono anche delle regole che ovviamente vanno seguite, ne parliamo tra poco, direi, perché è importante dare anche tutti questi suggerimenti. Nel frattempo però noi continuiamo con la nostra musica. Arrivano Madame e Marrakesh con Volevo capire su Radio Number One.

0: Flash. Volevo capire qui a Radio La Meruane, in questo lunedì 1° giugno, se avete qualcosa da festeggiare o se siete in giro in questo momento per questo weekend così lungo. Noi ci siamo, ma ci siamo anche per i tanti che lavorano, vero Alvise?
1: Assolutamente sì, tanti che lavorano e che continueranno anche a lavorare per il 2 giugno in questo mega ponte, che per alcuni è un ponte, per altri invece è lavoro. E per tutti quelli che decidono di fare questo ponte, una delle mete che vengono prese in considerazione è anche la meta del Parco di Monza. Parliamo di 720 ettari, quindi una roba immensa di questo parco, dove succedono tantissime cose, direi.
0: Sì, diciamo che anche se ci sono delle regole, anche se ci sono tanto di cartelli dove certe cose non si possono fare, c'è gente ad esempio che con la bicicletta così traghetta nell'ambro se ne va dentro, oppure c'è gente che arriva e si fa il suo orticello. Nel senso che è convinto che il Parco di Monza sia un po' un orto e quindi va lì, prende i borsoni di aglio. C'è un aglio particolare, l'aglio orsino. Io francamente non sapevo
1: le mani, non so.
0: Del fatto che ci fosse l'aglio orsino, però cresce all'interno del Parco di Monza e c'è gente che va lì proprio con le borse, butta l'aglio dentro queste borse e se ne torna a casa. E poi la cosa che è successa un paio di settimane fa, che è veramente ha dell'inverosimile e di cui si sono accorti appunto chi fa la manutenzione insomma all'interno del parco, hanno piantato due piante di pesco. E praticamente la notte sono andati lì, probabilmente hanno piantato due piante di pesco davanti alla reggia.
1: No, ma poi la cosa incredibile è che li hanno piantati con una motivazione che è anche carina, ma che non era di competenza di queste persone. Cioè, hanno pensato che piantare questi due alberi di pesco davanti la reggia sarebbe stato bello da vedere per tutti quelli che andavano all'interno del parco. Che io dico, ok, come idea ci può anche stare, ma non dovresti essere tu, persona normale, tra virgolette, che non si occupa della manutenzione, non sei un agronomo, a dover prendere queste decisioni, mi viene da dire.
0: E comunque scambiare questo patrimonio per un orto privato non si fa, non si fa. Tra l'altro il Parco di Monza è veramente bellissimo anche per le famiglie, tu puoi entrarci in bicicletta, ci sono un sacco di posti ristoro dove ti puoi fermare, fare picnic, è veramente un posto meraviglioso. Ma perché ci dobbiamo inventare queste cose che non c'entrano nulla? Resteremo con questa domanda, caro Alvise?
1: Direi proprio di sì. Allora continuiamo con la musica, rimanendo con questa domanda e con Billie Eilish e la sua Birds of a Feather.

0: Styles, le American Girls. Lilly, se sei d'accordo, parliamo di viaggi, dai. Allora, scegliete l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, all'estero, ovunque, con mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello a vostra disposizione e anche un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la Candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Dal Sigma.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

0: Voglia di cantarla proprio questa canzone, 1977, la canzone che riportò gli ABBA in testa alle classifiche di mezza Europa, ma in realtà di mezzo mondo. Pensate che Take a Chance on Me, questa grande canzone, superò le vendite anche di Dancing Queen, il che è tutto dire visto che è sempre stato un grandissimo successo. E poi nel 92, attenzione, uscì anche una cover degli Erasure di questa Take a Chance on Me. Hai capito, Alvise, quante cose belle?
1: Canzoni che vivono tantissimi anni, tantissimi decenni. A proposito di chance, come dicono gli ABBA, e di possibilità, tantissime possibilità stanno avendo i nostri tennisti italiani dopo l'uscita dal torneo del Roland Garros di Jannik Sinner. Comunque non abbiamo smesso di tifare per Cobolli, per Berrettini e anche per Arnaldi. Cobolli ha già vinto la sua partita oggi, approdando ai quarti di finale del Roland Garros, ha vinto per 3-7-1, e Berrettini è in questo momento in campo e ha già vinto il primo set. Il secondo set lo stanno giocando e poi giocherà anche Arnaldi contro Francis Tiafoe tra un'ora, seguendo quello che è il calendario. Però dobbiamo capire quando finisce Berrettini, perché la partita si gioca nello stesso stadio.
0: Berrettini che sta giocando con Cerundolo, lo stesso che ha praticamente eliminato, gli è andata bene. Eliminato
1: però è il fratello scarso però dei Cerundolo, perché sono in due.
0: Sì, va bene. Comunque a me questo nome mi dà un fastidio che non puoi capire. Va bene, con Lilli e Alvise, in questo Donne al volante un po' rimaneggiato, qui a Radio Number One si continua con la musica, c'è Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Su Radio Number One anche Damiano David, o Damiano David che dir si voglia, con la sua Zombie Lady, in chiusura della nostra prima ora insieme, Lilly.
1: Ma pensa che emozione, una donna al volante e un accompagnatore, ci vuole sempre un accompagnatore per noi donne.
0: Sempre, sempre disponibile.
1: Va bene. Allora, attenzione, ci sono aggiornamenti che riguardano il traffico, perché siamo comunque due al volante, io e te. E allora, sulla A12, la Genova-Rosignano, c'è un incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova. Quindi attenzione, perché poi ci saranno tutti gli altri aggiornamenti, naturalmente, che riguardano il traffico. Noi tra poco al Vise parleremo anche di noi italiani.
0: Sì.
1: Che scapperemmo volentieri da che cosa?
0: Da un sacco di cose, però io direi di non fare spoiler.
1: No, assolutamente non voglio fare spoiler. Io mi chiedo però, noi italiani da che cosa vorremmo scappare? Cominciate a pensarci, perché poi ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera a gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireluce gas.it.

0: One con Lily, una donna al volante e accompagnatore al Vise.
1: Eccoci. A proposito di scappare, Lily, ci sono tante persone che scapperebbero in questi giorni, come giustamente tu hai detto, sono scappati magari dalle grandi città per andare a godersi di questo ponte nei vari paesini, soprattutto del sud Italia, ma tante persone invece deciderebbero di scappare da vari luoghi nel corso delle giornate normali, quindi non delle giornate di festa. Per esempio, un posto da cui scapperebbero gli italiani, e questo lo dico perché anch'io sono una di quelle persone, la visita dal dentista, quindi la temutissima visita dal dentista. Sì. Questa è una delle cose che a me proprio non vanno giù, però si deve fare. A un certo punto uno scappa una volta, due volte non può scappare.
0: Vabbè, questo è un classico però, scappare dalla visita dal dentista non è una cosa, ecco, che ti riempie di gioia quando sai che devi andare dal dentista, con tutto l'amore che possiamo avere per i dentisti che ci stanno ascoltando in questo momento, però la domanda vera di oggi è: gli italiani scapperebbero volentieri da che cosa? Perché sono stati fatti degli studi, dei sondaggi, e quindi a questo punto scatta la domanda.
2: Ma voi
0: da che cosa scappereste? 393 444 0444, pensateci un po' e poi ne riparliamo.

0: Buon vento a tutti da parte di Giovanotti e Alfa e anche da parte nostra di Radio Number One, della donna al volante, dell'accompagnatore. Tra l'altro, Lilli, piccola curiosità,
1: yes.
0: Giovanotti ha raccontato di aver scritto questa canzone ispirandosi ad un famosissimo manga che ormai va avanti dagli anni 90, vale a dire One Piece. E hanno scritto questa canzone, si sono ispirati a questa storia di pirati e adesso sta andando avanti e andrà avanti per tutta l'estate.
1: Beh, però è bella, è proprio sì. Bella, è proprio l'estate questa canzone, bellissima. Con Radio Number One, naturalmente stavamo parlando di questo sondaggio che è stato fatto: gli italiani scapperebbero volentieri da, e c'è un nostro ascoltatore che dice: ma dove vuoi scappare? Mando vai. alla fine devi scappare da te stesso, cioè, quindi
0: è vero,
1: c'ha tanta filosofia in questo messaggio. Poi Maurizio dalla provincia di Torino: io scapperei sempre dal freddo, quindi se potessi abiterei in primavera e in estate qui in Piemonte, per poi scappare dall'altra parte dell'emisfero da settembre ad aprile, magari in Argentina oppure in Brasile.
0: Io sono il contrario, per esempio. Sì. Io scapperei dall'estate. Non sono un amante dell'estate.
1: Anch'io, non sopporto più il caldo. Allora, gli italiani scapperebbero volentieri da, c'è tutta una classifica tra questi: i vicini impiccioni, ci sta, il traffico e i ritardi dei mezzi, insomma, che quello lo viviamo sulla nostra pelle ogni giorno, la burocrazia infinita, e qui veramente sottoscrivo perché sto vivendo sulla mia pelle anche questa cosa in questi giorni, in questo periodo. Mamma mia, raga, quante cose bisogna fare per la burocrazia. E poi che altro, caro?
0: C'è tanto altro, per esempio una cosa da cui stanno scappando soprattutto i ragazzi della nuova generazione sono i colloqui di lavoro un po' strani, surreali. Ci sono tanti colloqui di lavoro che non vanno bene per vari e svariati motivi, e quindi la nuova generazione soprattutto scappa a gambe levate. E poi una cosa che in realtà raramente ormai si fa, vale a dire la coda alle poste. Ci sono tantissimi italiani che scapperebbero volentieri da queste code che si fanno alle poste. Adesso con la prenotazione online in realtà è molto più semplice, però tanti scapperebbero volentieri per evitare tutta questa attesa proprio all'interno degli uffici postali.
1: Beh, anche il cenone di Natale con i parenti, devo dire.
0: Dipende che argomenti vengono presi.
1: Esatto.
0: Però in quel caso.
1: E poi attenzione, non ultimo ma non ultimo, la riunione di condominio.
0: Sai, io non ne ho mai fatte in vita
1: delle perle, guarda, non sai cosa ti perdi, le perle. Veramente prenderesti a scudisciate certa gente. Vabbè, comunque Miley Cyrus, vogliamo continuare. Voi da che cosa scappereste? We were good.

0: Flowers su Radio Number One. Piccolo aggiornamento dal Roland Garros, perché è finito anche il secondo set della partita di Berrettini contro Cerundolo, e Berrettini grande, in questo momento ha vinto anche il secondo set, quindi speriamo bene, incrociamo le dita.
1: Beh,
0: dai,
1: sì, esatto, siamo buonini che di set bisogna giocarne ancora molto bene. Stavamo parlando di gli italiani scapperebbero volentieri da che cosa. Qualcuno al Vise ha detto un classico: La suocera. Poi c'è chi scapperebbe dalle malattie, c'è Roberto invece che dice: io vorrei scappare da quelli che fumano all'aperto quando ci sono i ristoranti all'aperto.
0: Ma quello che puoi fare?
1: Sì, però effettivamente è un po' fastidioso, cioè è un po' come essere in un ristorante al chiuso con gente che fuma all'interno, capito?
0: No, vabbè, ma un ristorante al chiuso con gente che fuma all'interno, per me quello è proprio irrispettoso a prescindere da tutto.
1: A parte che non si può, cioè,
0: però
1: voglio dire, se tu fumi fuori da un ristorante, però c'è gente fuori che sta mangiando, è la stessa cosa, cioè gli fumi.
0: Diciamo che norma di buona educazione vorrebbe che tu ti sposti ad un certo punto, vai via e vai a fumare da un'altra parte. Te lo dico da fumatore, eh?
1: Secondo te lo fanno?
0: Ma va!
1: Ma no! Esatto.
0: Ma figurati!
1: È per quello appunto che Roberto si lamenta. Molto bene, molto bene, è sempre bello essere tutti felici e tutti andare d'accordo. È un po' come le riunioni di condominio. Vabbè, è un po' come
0: utopia.
1: È un po' come quello che ho detto a quel signore oggi, che era su una simpatica 500 ferma, andava a 2 all'ora su una strada in piena città, cioè in pieno centro. Io l'avrei... E questo mi ha detto: vabbè, io voglio andare così, ma sta a casa tua, ma stai
0: ma
1: a
0: no,
1: casa
0: ma,
1: tua.
0: Ma povero no, uomo, vabbè, se voleva andare a 2 all'ora, ma falla andare a 2 all'ora.
1: No, ma no, ma vai in bici, stai a casa, che fai qualcosa, ma levati. Cioè, vabbè, noi comunque di traffico parliamo tra poco, eh? State lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Arieco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3 terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: Beh, segnaliamo un incidente sulla tangenziale est di Milano in direzione della 1 all'altezza della barriera di Agrate Brianza. Code a tratti su questa stessa auto tangenziale tra Lambrate e Cam per traffico intenso. 2 chilometri di coda sulla 5, la Torino Courmayeur tra Verresse e Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Code e traffico intenso anche sulla 8, la diramazione per Gallarate tra Castelletto Ticino e Besnate. Sulla 4 c'è un incidente allo svincolo di Agrate, quindi attenzione. Sulla 8 ci sono dei rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4, sempre in direzione di Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code per 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova 20 miglia, code a tratti per traffico intenso tra Finale Ligure e la 6 in direzione di Genova. Sulla 12 ancora code per un incidente, tra l'altro il traffico è congestionato tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Chiudiamo con la 32, la Torino Bardonecchia, dove ci sono code per 1 chilometro per traffico intenso tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Continuiamo con il nostro pomeriggio qui su Radio Number One, con la donna al volante, con l'accompagnatore, con tutti voi al 393-444-0444. Si scappa da tantissime cose, lo stiamo raccontando in questi minuti, e ci avete detto di quelle robe meravigliose da cui scappereste.
2: Sì, insomma, qualcuno vorrebbe anche scappare non solo dalla suocera, anche dalla moglie proprio o dal marito, perché non è sempre, insomma, tutta questa gioia anche con voi uomini.
1: Ma ci sta, ma lì perché si vuole trovare una certa indipendenza anche nelle proprie giornate, nella propria vita.
2: Sai che molti ci scrivono anche che vorrebbero andarsene, scappare proprio in vacanza, ma senza la famiglia?
1: Ah, io scapperei in vacanza senza tornare, invece, pensa un po', solo andata senza ritorno, meraviglioso.
2: Vabbè, se volete continuare a raccontarci da che cosa scappereste, insomma, fatecelo sapere al 393-444-0444. E a proposito di vacanze, una cosa che non diciamo spesso ma dovrebbe essere ricordata è quello di scaricare la nostra app. Portateci con voi ovunque, e adesso arriva Gaia.

0: accompagnatore al Vise, eccoci qua. Stavamo parlando di tutte quelle cose che da cui noi vorremmo scappare. La burocrazia è sicuramente una di quelle, ma la burocrazia che nasce quando tu vuoi andare in pensione.
1: Io sto aiutando mio marito a prepararsi tutti i moduli, tutti i documenti per andare in pensione, che uno dice è un artigiano mio marito, hai versato, hai pagato un commercialista, l'INAIL, l'INPS, sempre tutto qua, quando è ora di andare in pensione hai in automatico, no, devi portare tanta di quella documentazione se sei un artigiano, che mamma mia, cioè è una cosa assurda, una cosa assurda. Io sto iniziando a sclerare, poi per fargli ottenere determinate cose che gli aspettano, non vi dico, uno ti dice una cosa, uno ti dice un'altra, uno sa la legge, l'altro non lo sa, l'altro ti chiama l'avvocato, l'altro ti dice il CAF, l'altro...
2: cioè, donne, è una situazione strana.
0: Sì, donne sull'orlo di una crisi di nervi, decisamente. Però è vero, la burocrazia, noi soffocheremo nella burocrazia. A volte ci rendiamo veramente conto di quanto siano assurde certe cose. Eppure è così. Quindi grazie per avercelo ricordato. E a proposito di, non burocrazia, però a proposito, visto che lei parlava di pensione, noi parliamo invece di stipendi e di buste paga.
2: Esatto.
0: Eh?
2: Parliamo di buste paga, di documenti in generale, ma nella busta paga c'è una grande novità a partire proprio da maggio di quest'anno, perché all'interno della vostra busta paga troverete un codice, che è il codice per riconoscere il contratto nazionale del lavoro. E questo serve per una cosa molto molto semplice: riuscire ad avere questo codice permette all'azienda, a tutti quelli che devono fare i controlli, di vedere se voi state percependo il salario giusto rispetto al codice del lavoro, rispetto al contratto del lavoro che voi avete appunto con il vostro datore di lavoro. Quindi con questo codice tutti quelli che devono vedere la situazione fiscale di ognuno di noi sanno perfettamente se noi stiamo prendendo la cifra giusta oppure no.
0: E dove si trova esattamente questo codice CCNL, sintetizzato naturalmente? Cioè, questa indicazione, sì, il codice identificativo del contratto collettivo nazionale. Si trova nella busta paga, dove dipende. Però attenzione, dipende anche qui, bisogna fare attenzione dei vari programmi informatici usati per compilare materialmente il cedolino, perché sai che poi ogni ufficio informatico magari utilizza un modus operandi diverso, oppure una selezione diversa, e quindi non è detto che lo trovi subito lì. Andate a cercare sto, come si chiama, CCNL, andate a cercare sto CCNL e capirete se vi stanno dando insomma il salario giusto a seconda del contratto nazionale, oppure se qualcuno sta cercando di fare il furbo.
2: Esatto. Poi diciamo che le notizie che vengono riportate online ci dicono che questo codice, per informazione, lo potete trovare nella parte iniziale di questi documenti, però okay, come giustamente ha detto Lilli, non si sa.
0: Non si sa.

0: su Radio Number One. A proposito di contratti, di tutto quello che abbiamo detto con le buste paga, ricordiamo, e poi approfondiremo ovviamente nei prossimi giorni, che dal 7 giugno si potrà anche conoscere il salario dei nostri colleghi, di tutti quanti i nostri colleghi, perché è diventato ufficialmente una legge.
1: Io prevedo torte in faccia.
0: Io prevedo liti e matrimoni saltati all'improvviso.
1: Sì. Ma vedrai, succederà qualcosa. Beh, tra poco succede sì qualcosa qui a Radio Number One. Arriva una grande canzone.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: sing, sing, sing, sing.
1: Ah, te la stai cantando tutta.
0: Esatto, è sing, io canto, scusa. Questa no, è la grande canzone.
1: Invece diamo un aggiornamento veloce sulla partita di Matteo Berrettini, perché siamo arrivati al terzo set. Come prevedibile, direi, anche questo terzo set sta andando un po' in cascina con Cerundolo, che lo porta a casa perché Berrettini deve recuperare delle forze. Lui non è ancora in grado di poter reggere sempre 5 ore di partita, lo ha fatto la partita scorsa. Adesso questo terzo set è nelle mani di Cerundolo, vediamo che succederà nel quarto set, sperando bene per il nostro Matteo.
0: Aspetta, non è ancora finito questo terzo set,
1: però c'è un break di vantaggio.
0: Siamo 5-3, però in questo momento 40-15 per Berrettini. Stiamo a vedere.
1: Vediamo.

0: Hubiera conocido, canzone di 2 anni fa che ogni estate ormai ritorna nelle nostre orecchie, grande canzone di Karol G in chiusura della nostra seconda ora con la donna al volante, l'accompagnatore, tutti quanti voi, e poi Matteo Berrettini che invece mi ha smentito perché è riuscito a recuperare dal 5-3 al 5-5 nel terzo set, quindi incrociamo le dita e vediamo che succede.
1: Davvero, rimanete con noi, tra poco andiamo a Seul.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il peggioramento dell'intero quadro mediorientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori. Mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile, Piazza Affari perde lo 0,85% in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo, in crescita raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
11: Con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk in apertura della nostra terza ora insieme, Donna al Volante con accompagnatore fino alle 20, vi faremo compagnia e siamo in due. Sai che cosa dovremmo fare, Lilia, alla fine della nostra puntata? Dovremmo andare a mangiare fuori tranquillamente e serenamente per parlare di quello che è successo in questa puntata.
1: Ok, va bene, se proprio ci tieni, io volevo andare a casa mia, però vabbè.
0: Non sei tipa che va al ristorante?
1: Sì,
0: ti piace più andare al ristorante da sola o in compagnia?
1: Ma se posso in compagnia, francamente, cioè non è che mi diverte tantissimo andare da sola. Però perché vi stiamo dicendo questa cosa? Perché a Seul chi non cena in coppia, pensate, deve ordinare per due, perché se tu ci vai da solo al ristorante non ci puoi andare. O consumi per due o da solo non ci vai, e questo ovviamente ha scatenato diverse polemiche, perché non è esattamente quello che ad esempio succede da noi.
0: No, infatti da noi succede esattamente il contrario. Da noi i ristoranti si stanno adeguando per far mangiare anche le persone da sole, perché ormai la nostra vita è così tanto frenetica che non c'è proprio la possibilità di riuscire ad organizzarsi molto spesso per motivi di lavoro o altre questioni. Quindi i ristoranti organizzano proprio i tavoli per una persona, stanno cercando anche di ridimensionare il numero di tavoli, perché è chiaro che per un ristorante conviene avere più clienti possibile, che pagano un conto anche molto più alto per riuscire a coprire le spese. A Seul questa cosa non la vogliono accettare.
1: No, decisamente no, e questo ha scatenato appunto diverse polemiche. Però ci stavamo chiedendo se i nostri ascoltatori hanno dei problemi ad esempio ad andare al ristorante da soli, ma al di là del lavoro, perché magari sei in giro per lavoro, ti devi fermare per forza perché magari sei da solo, però in un sabato sera, tu immagina questa cosa, sabato sera sono tutti in coppia, in compagnia, insomma tantissime persone, tu vai al ristorante, sei da solo, la cosa ti mette a disagio oppure non te ne frega niente perché dici vabbè, vado, mangio e faccio quello che devo fare?
0: Non so cosa ne pensi tu da questo punto di vista, proprio in termini generali. Per quanto mi riguarda non ci sarebbe nessun problema, cioè me la vivrei tranquillamente.
1: Sì, se ho fame anch'io, però devo dire anch'io, però magari, ecco, non è che è proprio la cosa più bella del mondo. Fateci sapere che ne

0: ci piacciono, Pinguini Tattici Nucleari, questo è il loro nuovo singolo, Sorry Scusa Lo Siento, qui a Radio Number One con Lilli, Donna al Volante, e con Alvise accompagnatore. Abbiamo un'ottima notizia.
1: Sì, abbiamo un'ottima notizia, Matteo Berrettini alla fine l'ha portata a casa. Io pensavo che perdesse senza possibilità di replica il terzo set, invece
0: l'ha recuperato.
1: Non solo ha recuperato, ma ha anche vinto, anzi stravinto con grande grande forza, e quindi Matteo Berrettini ritorna ai quarti di finale di un grande slam dopo tanto tanto tempo, e complimenti a lui soprattutto per la capacità di resistenza proprio al suo corpo, che è sempre stato quello che gli ha causato maggiori problemi.
0: Alle 19:30, quindi tra poco, inizierà anche la partita di Arnaldi.
1: Esatto. Tra l'altro, se Arnaldi dovesse vincere, ci sarebbe il derby ai quarti di finale proprio tra i due Mattei, quindi Berrettini e Arnaldi, e di conseguenza sicuramente in semifinale un italiano, quindi dobbiamo sperare che Arnaldi possa vincere.
0: Vabbè, oggi è passato anche Cobolli, insomma, meglio di così non potrebbe andare. Stavamo parlando del fatto invece che a Seul ci sono ristoranti dove se vai a cena in coppia va benissimo, se vai da solo no, oppure devi ordinare almeno per due. Però non succede soltanto a Seul, succede anche a Barcellona, ad esempio. Alcuni ristoranti sono stati criticati proprio per aver evitato clienti singoli nei momenti di punta, preferendo aspettare gruppi più redditizi. Ora, se io mi metto dalla parte di un ristoratore, non mi sento di dargli torto, insomma.
1: No, effettivamente.
0: Se tu arrivi alle 21:30, quando il locale si sta riempiendo o comunque è pieno, e chiedi un tavolo da solo, è ovvio che il ristoratore dà spazio a più persone,
1: a chi gli può portare più soldi in casa. Quello ci sta. No, secondo me invece sai qual è un altro problema importantissimo di questa situazione? Mm-hmm. È quando magari si decide di andare a mangiare con un'altra persona, quindi il proprio compagno, compagna, marito, moglie che sia, e non si parla, cioè si sta al tavolo e non si parla. Ma a quel punto, dico io, non conviene andare da soli direttamente a mangiare, almeno ci si gode la serata con quello che si vuole fare, ma senza dover sentire magari la responsabilità di essere con un'altra persona che non si sta calcolando.
0: Ma sono soltanto io o capita anche ad altri, quando sei magari in un ristorante, tu stai chiacchierando eccetera, ti guardi un po' intorno, perché succede, è normale, quando vedi queste coppie, perché ci sono, che non dicono una parola? Io non so, sarà anche deformazione professionale, non lo so dirti, però io guardo e dico, ma come fanno a non parlare, a non avere nulla da dire?
1: Ma che poi queste sono le coppie, se ci pensi, che si sfaldano dopo pochissimo tempo, oppure dopo anni continuano a mandare avanti una relazione per forza, non perché lo vogliano.
0: A me viene l'ansia, cioè se non parlo mi viene l'ansia, vabbè, continuiamo.

0: Not My Fault, runner up con Megan Thee Stallion su Radio Number One quando sono le 19:21. Lilli, che bella questa giornata di sole che doveva, doveva piovere, in realtà non sta piovendo,
1: dura,
0: meno
1: non,
0: male.
1: Non durerà. Cioè,
0: no,
1: poi...
0: perché?
1: No, non durerà, però stavamo parlando di ristoranti.
0: Sì.
1: Se, allora, a Seul, a Barcellona, ma anche in tanti altri posti, se vai al ristorante da solo non ti accettano, soprattutto negli orari di punta, dove appunto arriva il grosso della clientela, per intenderci. E ci scrivete in molti, in Germania se sei da solo a volte ti mettono al tavolo con altri. A me è successo in Francia, a me è successo in Francia una cosa così. Noi abbiamo vissuto in Germania, in alcuni posti può succedere, chiaramente in posti un po' più informali.
0: Poi, è una cosa carina, posso
1: vero?
0: Dire.
1: Sì, mi piace. Sì. Ma infatti io in Francia l'ho fatto molto volentieri. Divertente, conosci gente nuova, insomma, altre persone. Anni fa in Spagna, ci scrivi Giovanni, in un ristorante ho chiesto la paella e si poteva ordinarle solo per minimo due persone. L'ho ordinata e l'ho mangiata tutta io.
0: Bravo Giovanni, ma così si fa, bravissimo.
1: Esatto. C'è Daniele da Sirmione, allora non apri un ristorante e al bar devi pagare due caffè. No, al bar è un'altra cosa, il ristorante però effettivamente
0: ha dei costi che sono diversi.
1: Ha dei costi un po' diversi, anche se io sono dell'opinione di Daniele, cioè se hai un ristorante e viene una persona devi accettare anche una persona.
0: Ma dipende sempre dal momento, secondo me è proprio un discorso di momenti.
1: Sì, vabbè, lo so, ti ripeto, se ci mettiamo dalla parte del ristoratore, chapeau, ci hanno ragione.
0: Certo, certo.
1: Va bene, rimanete lì, tra poco il meteo, giusto per sapere se domani piove oppure no.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è

0: Number One Meteo.
1: Su Radio Number One quel momento lì, il momento di capire che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore. Allora colleghiamoci con i nostri amici di Trebi Meteo e lo facciamo dando il nostro benvenuto e ben ritrovato a Nico Schiodetto. Ciao Nikos.
2: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Ciao.
3: Allora, Nico, cosa ci dobbiamo aspettare per la festa di domani, per il 2 giugno, Nikos?
2: Tanti temporali, sarà una festa gustata dall'arrivo di una nuova perturbazione e una prima è passata questa notte con dei temporali che hanno interessato qua e là molte zone del nord e anche domani, anzi domani saranno più forti e più diffusi, temporali in formazione già in mattinata, comunque insomma ci saranno delle piogge sparse anche appunto sotto forma di rovescio e poi una nuova passata ci sarà tra il tardo pomeriggio e la serata, anche più forte con possibili grandinate e colpi di vento, quindi massima attenzione domani tutto il nord Italia, sia nord ovest ma anche Venezia, Emilia Romagna, anche la Toscana, perché ci saranno episodi temporaleschi e quindi la situazione va un po' monitorata, nel senso state attenti perché c'è il rischio di colpi di vento e grandine anche di medie dimensioni. Temperature che tenderanno a calare rispetto alle ultime giornate anche di 6-7 gradi, domani massime dappertutto sotto i 28-30 gradi, anzi nelle aree temporalesche probabilmente a fatica andremo oltre i 25 gradi, in attesa poi di mercoledì dove piano piano la situazione andrà migliorando, quindi ahimè la giornata di domani forse sarà la peggiore di questo lungo ponte.
1: Mamma mia, giusto proprio nella giornata perfetta. Vabbè, in ogni caso, Nikos, grazie per averci dato tutti questi aggiornamenti. Io ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che per avere tutti i dettagli delle prossime ore potete andare sul sito trebimeteo.com oppure scaricare l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo. Grazie ancora Nikos, alla prossima.
2: Ciao, ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Questo viaggio verso la pioggia e la grandine continua naturalmente con Lilli, una donna al volante e accompagnatore, cioè Alvise.
1: Eccoci.
3: Beh, devo
1: eccoci.
3: Dire che è molto interessante scoprire anche le dinamiche quando si va appunto al ristorante, ne parlavamo prima, no? Se sei da solo e poi parlavamo anche di quelli che vanno al ristorante e non parlano. Sono arrivati un sacco di messaggi, ascoltatori che vengono colpiti proprio da questa cosa. Oppure
1: ma
3: tutti,
1: è una situazione...
3: tutti al telefono anche.
1: Sì, esatto, ma perché è una situazione questa che bene o male vediamo tutti quanti e che non dico che siamo abituati ormai a vedere tutti i giorni, però in qualche modo colpisce sempre, soprattutto se si è abituati a fare l'esatto contrario.
3: È vero, è proprio così. E allora noi per insomma in qualche modo andare oltre questo brutto atteggiamento che abbiamo certe volte al ristorante, parliamo del galateo a tavola, perché ci sono delle cose che è bene sapere, ci sono delle nuove regole di comportamento, almeno secondo gli esperti, che bisognerebbe adottare, tipo, ad esempio, qui spoilero, è una cosa che riguarda soprattutto noi donne, dove caspita dobbiamo mettere la borsa quando non ci sono sedie libere. Dove la metti la borsa?
1: Che non io vedo molte persone che la mettono sul tavolo direttamente, che è una cosa che io odio, per esempio.
3: No, quello no. Vabbè, insomma, comunque ne parliamo tra poco. Prima però la musica.
1: Dai, la musica. Arriva Elisa con Amore.

0: Elisa, amore è qui a Radio Number One, questo è il suo nuovo singolo, l'anno prossimo la vedremo a Campovolo, insomma fantastico, davvero fantastico. Con Lily, una donna al volante, con Alvise, accompagnatore, sarà così per tutta questa settimana perché Agnese se n'è andata in vacanza, ci ha mollato.
1: Beata lei,
0: beata lei, esatto. Però stavamo parlando di ristorazione, di ristoranti che non accettano persone che vanno al ristorante da sole, devi essere almeno in due o consumare per due, e sì, questo fa anche abbastanza ridere, insomma, uno va al ristorante, doppi piatti di tutto, o sei veramente un mangione oppure fa abbastanza ridere. Però c'è un galateo a tavola che bisogna, insomma, rispettare, ad esempio dove mettere la borsa al ristorante, e questo vale per noi donne chiaramente. E allora uno dei dubbi è sicuramente quello di dove mettere la borsa. Secondo il galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo né lasciata appoggiata a terra. Vabbè, quando possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato, ma non c'è sempre, il guardaroba, oppure uno spazio che non intralci il passaggio del personale di sala. Quindi allora per terra non la puoi mettere, sul tavolo non la puoi mettere, se la agganci alla sedia, se passa, magari i tavolini sono abbastanza stretti uno vicino all'altro, picchi dentro alla borsa e non va bene, dove la metto? Dietro la schiena la metto, sulla sedia.
1: No, più che altro pensa se magari in questi ristoranti non c'è neanche un guardaroba, perché ovviamente il galateo dice si mettere sul guardaroba, ma se il guardaroba non c'è, dove la metto?
0: Infatti, bella domanda. Vabbè,
1: un po' come negli aeroporti, sotto la sedia si mette la borsa e si risolve.
0: In mezzo alle gambe, la metti,
1: esatto,
0: non dà
1: esatto.
0: Fastidio a nessuno. Vabbè, insomma, vabbè, discutibile, devo dire. Poi vai Alvi.
1: Poi c'è anche un'altra cosa che è molto importante, cioè quella del tovagliolo, perché il tovagliolo è uno degli elementi della tavola, simbolo insieme alle posate, forchetta, coltello eccetera eccetera, andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione, questa è la regola del galateo ufficiale, quindi utilizzare con discrezione durante il pasto, sai, tipo i film, oh, mi scusi devo pulire un attimo, perdoni, tipo così, e lo poggi semplicemente sulle labbra, questo è il metodo di utilizzo.
0: E poi quando hai finito di mangiare non lo devi ripiegare per benino. Lo devi appoggiare vicino al tuo piatto, ma facendo capire che l'hai usato, insomma. Poi si può dire buon appetito? Su questa cosa si sta discutendo da tantissimo tempo, perché quando io dico buon appetito lo si dice. Vabbè. Per anni il galateo ha guardato con molta diffidenza questa espressione, però devo dire che ultimamente ancora di più. Cioè, o lo dici spontaneamente, ti viene fuori proprio il buon appetito e ti viene dal cuore, e perché insomma le persone che ti sono vicine le ami, oppure resta un gesto che bisognerebbe evitare, ecco.
1: Esatto, buon appetito.
0: Non va più di moda.
1: E poi un'altra cosa che anche questa io personalmente non la sapevo, la scopro con il galateo, perché non tutti gli alimenti richiedono il coltello, perlomeno non tutti gli alimenti che sembrerebbero ovvi, per esempio il pane si spezza con le mani, non si utilizza il coltello per tagliarlo a fette, tipo.
0: Ma chi al ristorante?
1: No, a me capita, per esempio.
0: Ma ti metti a tagliare il pane al ristorante? Ma no, lo spezzi e lo mangi.
1: Teoricamente ti arriva già impacchettato nella maniera tale che tu possa mangiarlo tranquillamente.
0: Esatto, a meno che sia già tagliato quando ti arriva nel cestino insieme ad altri tipi di pane, insomma.
1: Ma invece una cosa che mi ha incuriosito è proprio la mancanza del coltello, cioè non devi utilizzare il coltello mangiando pesce e uova, soltanto la forchetta. Questa è una cosa stranissima, io non la sapevo, il galateo però dice questo.
0: Ma secondo me non la sanno in molti, però ogni tanto una ripassata al galateo va bene. E poi la conversazione è un po', torniamo un po' al discorso di prima, la conversazione deve essere, non dico brillante, ma insomma deve andare al ristorante in compagnia, è proprio il piacere non solo di mangiare ma della convivialità e dello stare insieme, di chiacchierare.

0: Disease su Radio Number One alle 19:41 in questo primo giorno del mese di giugno 2026.
1: Esatto, rimanete con noi. Tra l'altro salutiamo Federico che dice, a proposito di Galateo a tavola, chi chiede qualcuno vuole assaggiare e lui non lo sopporta. E non sei l'unico, Federico. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Bruce Springsteen, 1980, The River. Tra l'altro la stessa The River era un vero capolavoro. Hungry Heart racconta la storia di quest'uomo che abbandona la famiglia alla ricerca di chissà che cosa e poi chissà che cosa trova.
1: Alla fine, si possono trovare mille cose.
0: Alla fine è un po' così, insomma. Grandi canzoni qui a Radio Number One. Tra l'altro io ne approfitto sempre per ricordare l'appuntamento di questa sera, di tutte le sere da lunedì al venerdì, di Number One Classics, dalle 22 alle 23, con la sottoscritta, dove si ascolta la musica degli anni 70, 80, 90. E anche questa sera ce n'è.
1: E chissà che magari tra un 10, 20, 30 anni la prossima canzone che ascoltiamo e la prossima artista che ascoltiamo rientrerà nel number one classic del futuro. Perché poi succede questo. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su Radio Number One.

0: L'ultimo disco che ascoltiamo insieme qui all'interno delle Donne al Volante, con anche l'accompagnatore, quello dei Clean Bandit, 2014, Extraordinary, canzone che ormai ha sul groppone i suoi bei 12 anni e che abbiamo ascoltato con molto molto molto piacere. Giusto un aggiornamento dal mondo del tennis, perché abbiamo parlato di Berrettini, che ha vinto la sua partita, è rientrato tra i primi 50 tennisti al mondo, ha incominciato a giocare anche Matteo Arnaldi, quindi vedremo che succederà. Sicuramente la partita durerà tantissimo, quindi poi gli aggiornamenti li daranno i nostri amici dell'Happy Hour.
1: E sono proprio loro che stanno arrivando in questo momento, ci daranno il cambio, naturalmente continueranno a farvi sentire ottima musica, ci saranno anche le vostre richieste, tanti argomenti, tanti cocktail, cioè, beato te che sei lì e quindi te ne puoi fare offrire uno, caro.
0: Sì, io già sono predisposto per un bel gin tonic fatto bene.
1: Ok, fantastico. Io torno questa sera alle 22 per Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Anche questa sera una selezione di tutto rispetto. Noi ci troviamo domani, caro Alvise?
0: Assolutamente sì, 17. Dalle 17 alle 20.
1: Sarai puntuale?
0: Puntualissimo.
1: Ma che bello, quando un uomo ti dice sarò puntuale, è fantastico. Va bene, buona serata a tutti, a domani.
0: A domani, ciao ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: È arrivato il momento dell'happy hour su Radio Number One, 15 secondi alle 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
3: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio number one, le due.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.